0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

You don't have to discuss it. Uh-oh. Hey, I'm telling you,

Qui sono tutti fatti pallidi sul viso, si fanno montagne di righe, Joy Division. Scappiamo via, ti porto a

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: seconde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
1: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

down for you. I can't take my mind, my mind.

0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: grandequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

quasi più quasi. Oh Madonna, le urlo che quasi mi. Oh Madonna, ho fatto un pazzo con Erlenzon.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: rondequadre.polito.it.
1: Oggi parliamo di quei dischi dove ogni traccia è il capitolo di un libro e se ne salti una crolla tutto il castello.
2: Parleremo dei concept album.
3: Rewind. Miau, miau, miau. Ogni canzone ha una storia.
2: Ma intanto salutiamoci. Ciao, sì. Fra.
1: Ciao Ale.
2: E ciao Ed.
4: Miau.
2: Bene, allora, come abbiamo già detto, si parla di concept album. E con che cosa iniziamo?
1: Bene, iniziamo con uno dei concept album più famosi della storia. Allora, innanzitutto iniziamo. Cosa sono i concept album?
2: Vero.
1: Perché io l'ho detto in una frase, ma forse non si è capito troppo.
2: Sì. Sono quegli album che diciamo che seguono una trama lineare. Album in cui ogni canzone è appunto, come hai detto tu, un capitolo di questo libro. E quindi si segue una narrazione, una determinata storia.
1: Diciamo che noi anche ultimamente tendiamo a pensare gli album come raccolta di canzoni, ma
2: no,
1: è sbagliato.
2: Infatti.
1: In questi concept album viene visto l'album nell'interezza, sia un inizio, uno sviluppo, una
2: è
1: fine.
2: È una fine, sì. Esatto. Come primo album di cui parleremo oggi è sicuramente il disco che ha fatto capire proprio cosa sia un concept album all'intero mondo musicale, ed è proprio The Wall dei Pink Floyd. Innanzitutto The Wall è l'undicesimo lavoro dei Pink Floyd, ricordiamo questo.
1: Sì.
2: E su cosa
1: quindi
2: si basa?
1: Già abbastanza famosi.
2: Sì,
1: erano
2: molto, molto, insomma, in sviluppo, quasi stavano volando. Di cosa parla però?
1: Sì, allora il disco si basa su una storia onirica, assurda e frenetica. Infatti dopo è stato fatto un film da Alan Parker, tratto da questo. Alan
2: Esattamente.
1: Parker, regista tra gli altri di Mississippi Burning.
2: Eccolo.
1: Grande, scusatemi. A
2: no,
1: volte
2: vai,
1: mi vengono questi lapsus.
2: Vai.
1: Comunque parla, cioè la contravita di un personaggio, Pink. Chi
2: non
1: era questo Pink?
2: Non Floyd.
1: Non Floyd, solo Pink.
2: Pink.
1: Vai. Che è una rockstar, un mezzo alter ego di,
2: Di Roger Waters.
1: Roger Waters, anche con caratteristiche di Syd Barrett, che a quell'epoca aveva pure abbandonato l'album.
2: Esatto.
1: Okay. Di cosa parla comunque l'album? Parla di un trauma della vita di questo, cioè di ogni trauma.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì,
1: infatti
2: sì.
1: Ogni mattone nel muro rappresenta un trauma nella vita, ogni mattone è una canzone.
2: Esatto, e praticamente dopo tutti questi traumi, che parliamo di madre iperprotettiva, la morte del padre in guerra, un sistema scolastico repressivo, diciamo che poi alla fine Pink va a costruire quello che è il muro, e in questo muro si va a, come dire, entra per proteggersi. Ecco.
1: Sì, lo usa come protezione.
2: Come isolamento, esatto, dalla realtà. Quindi appunto abbiamo appunto tutte queste canzoni che ognuna di queste parla proprio di questi traumi, ad esempio Another Brick in the Wall, che proprio parla del sistema scolastico, ma anche Comfort
1: Blue Numb. Sì, che poi ci sono tre punti, cioè tre
2: vero.
1: Parti
2: andiamo
1: Another
2: vero.
1: Brick in the Wall,
2: vero,
1: cioè,
2: vero.
1: La prima parte che è il fatto di crescere con una madre iperprotettiva,
2: esatto,
1: perché lui aveva perso il padre nella seconda guerra mondiale,
2: seconda guerra.
1: Che tra l'altro quello che è successo pure al cantante,
2: esatto, proprio a Roger
1: Quindi,
2: Waters,
1: proprio per far capire che questo alter ego comunque aveva delle cose in comune,
2: molte cose in comune.
1: Poi la seconda parte parla del sistema, cioè scolastico abusivo,
2: ecco.
1: Come sentiremo nella canzone, perché noi sentiremo questa parte,
2: esatto.
1: Si sente pure una controparte degli studenti che si lamenta di questo sistema scolastico, che era anche una metafora del sistema scolastico in Inghilterra,
2: esatto,
1: di quell'epoca. E quindi appunto per questo ogni trauma è il mattone di cui parlavamo prima.
2: Sì. Comunque sì, direi che andremo ad ascoltare proprio questa hit, come già ci hai detto tu.
1: Sì.
2: Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, dell'album The Wall del 1979.

0: Comunque, entrando un attimo nella tecnicità dell'album, sì. Una cosa che
1: cos'è che lo rende
0: un
1: concept
0: di...
1: album, ecco,
0: sì,
1: appunto.
0: Gli effetti sonori, il sound design di quest'album è incredibile, a parte che ci sono suoni di una canzone che introducano la canzone successiva, e questo ovviamente è una cosa ricorrente nei concept, ma insomma anche altri suoni, effetti sonori, elicotteri, cori di bambini che sono tutti realistici, eccetera, eccetera, sì. Eccetera. Andrei avanti.
1: Già, la scorsa volta abbiamo messo i Pink Floyd, adesso...
0: Esatto.
1: Vabbè, se questo è comunque il concept album o tra i concept album più famosi della storia, partiamo da qual è il primo concept album, o qual
0: primo.
1: È quello che viene considerato il primo.
0: L'anno zero.
1: Parliamo di Frank Zappa, di un album di Frank Zappa che si chiama Freak Out.
0: Esatto, è tipo il primissimo ed è generalmente un album più sociopolitico, un album satirico, sì. Qui non si racconta una storia fantasy.

0: Già stavate dicendo voi, è quasi un manifesto satirico, lì Zappa è proprio parte subito senza freni, senza regole, cattivissimo su tutta quella che è la cultura pop americana, quindi no, la televisione, i giochi, le situazioni, anche un pochino gli yuppies o comunque anche tutta la gente un po' presa bene. Ricordiamoci un album del 66 questo,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: un'altra
2: quindi
0: cosa.
2: Quindi era un periodo anche di, diciamo, rifiuto, da parte dei giovani, rifiuto
1: ribellione,
2: della società,
1: sì,
2: ribellione,
1: hippie, il mondo hippie,
0: in realtà le droghe. Zappa è quasi un precursore del punk con questo album, ma lui vabbè sempre miglia avanti.
1: Comunque mi pare di vedere
2: anche
1: che
2: lui era pure contro i finti hippie dell'epoca, perché quell'epoca c'erano i hippie, lui proprio insultava tutti, non voleva che fossimo burattini obbedienti.
1: Però mi pare che comunque come album non sia troppo lineare, ma ci sia proprio una grande sperimentalizzazione, no? Si passa dal pop al, non so,
0: al soul anche, cioè c'è un po' di soul, c'è un po' di jazz, poi un tratto entrano i pianoforti, dopo la canzone che metteremo ho anche sentita molti richiami soul.
1: Assolutamente.
0: Però voglio un attimo raccontarvi una storiella che forse non so se conoscete, no? Zappa dei primi anni, 63.
1: Ok.
0: L'album del 66, quindi quando ho cominciato comunque... Quando ho cominciato a lavorare su quest'album con i Mothers, Zappa aveva già lasciato l'università e si era ritirato a vivere nel suo studio di registrazione assieme alla sua ragazza. E assieme a lui c'era anche Jim Sherwood, che era un po' quello che gli faceva i vettovagliamenti, quindi portava il pane, il burro di arachidi, un po' quell'altra roba, perché c'era una specie di Caritas là vicino, loro rancavano sta roba e vivevano insomma dentro questo buco. Ed era così antisociale che ovviamente l'FBI cominciava ad avere dei sospetti che lui facesse qualcosa di illegale, che fosse un terrorista, che magari facesse pornografia all'interno di quello studio. E quindi cosa fanno? Decidono di, insomma, frame him, di incastrarlo in un ragazzo che si finge un fan, va da lui, gli offre $100, che per Zappa erano tantissimi, dice: guarda, se tu mi produci, so che tu fai porno nel tuo ufficio, se tu mi produci un porno io ti do $100. Lui con quei soldi dice: cavoli, ma sai che? E quindi si chiude nello studio con la sua ragazza e fingono, fanno un tape dove fingono di gemere tantissimo, fingono proprio un rapporto e glielo danno. E quindi viene anche incarcerato.
1: No,
0: e processato.
1: Ingiustamente incarcerato, Frank. Frank, vabbè, comunque. Ottimo.
0: Per un centone questo è
1: altro. Questo è altro.
0: Comunque. Giusto. Sentiamo questo punto direttamente proprio da Freak Out dei Mothers and the Invention. How could I be such a fool?

0: saltiamo geograficamente sì. e andiamo in Italia, anche sì. temporalmente, giustamente.
1: Sì, sì, perché noi parlando di concept album, negli ultimi anni in Italia abbiamo avuto un album che ha avuto un successo
0: abnorme
1: sì.
0: E non... che Fra sì, ha proprio richiesto che se ne parlasse.
1: Io ho richiesto perché si parla di Persona, l'album di Marrakesh del 2019.
0: Un grande, sì.
1: Un grande, che io ho richiesto perché, a parte che... Allora, bisogna tornare. Marrakesh non faceva un album da

0: a diversi anni, okay. E ha deciso di uscire un po' quasi a sorpresa con questo nuovo album Persona. E io ho chiesto perché sono andato tra l'altro pure al Firmacopie a Torino. Sì. Cioè era questa la cosa che volevo dire, poi mi sono perso. Comunque
1: la foto non la possiamo far vedere, però
0: non possiamo far vedere, ma c'è una foto. C'è una foto, chi vuole gliela invierò. Foto di me e Fabio Bartolo Rizzo.
1: Eccoci
0: in arte
1: qua.
0: Marrakesh. Grandi
1: Eccoci
0: amici
1: qua.
0: No, e comunque uscendo con questo album tutti hanno iniziato a chiedere, siccome la copertina e il titolo riprendevano un film di Bergman.
1: Sì,
0: il film
1: sì.
0: del 1966.
1: Persona, appunto.
0: Persona, sì, appunto. E cosa voleva fare con questo album? Perché è un concept album, Marra? Perché diciamo che ogni canzone lui voleva ritrovarsi, perché diciamo il film parla di... è un
1: dualismo,
0: film un po' sperimentale,
1: sì, sì, sì.
0: Appunto, come dice, il dualismo, diciamo, c'è il dualismo di una persona e il suo altro io,
1: esatto,
0: sì, la maschera,
1: la
0: chi
1: maschera,
0: sei e chi fingi di essere. E lui voleva fare un album in cui si scontrasse Marrakesh con il Fabio, che
1: esatto,
0: è il suo...
1: il quotidiano.
0: Sì. E lui si affronta pezzo per pezzo, infatti l'album è tutto, ogni canzone ha un sottotitolo che è una parte del corpo, ci sono i denti, che è la prima canzone dove mostra, diciamo, la sua cattiveria, tira fuori
1: l'aggressività, sì, sì.
0: Giusto.
1: Poi abbiamo anche i polmoni,
0: poi abbiamo
1: polmoni,
0: il fegato, il cuore, poi abbiamo lo scheletro della canzone Qualcosa in cui credere, che è la canzone che ascolteremo dopo,
1: esatto.
0: Con Gue, dove lui fa vedere com'è la musica, lo tiene in piedi, lo dice pure in una frase,
1: esatto,
0: la
1: sì.
0: cosa che lo tiene in piedi, che è lo scheletro, appunto.
1: Però poi la cosa interessante è che aggiunge anche altre due parti del corpo, che in realtà non sono parti del corpo,
0: sì.
1: Anima e ego.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, poi no, sì, aggiunge anche l'anima, l'ego, e tra l'altro una cosa, sì. Vai, vai.
1: No, sì, no, tranquillo.
0: Vado,
1: ma, giustamente, ma comunque la cosa interessante è che in ogni canzone fa
0: sì.
1: dei featuring magari con altri artisti,
0: sì.
1: E ogni featuring ovviamente è proprio pensato proprio per quella canzone. Ad esempio, Ego utilizza, collabora con Da Supreme, giusto?
0: Sì, con Da Supreme
1: o
0: e Sfera
1: Anima,
0: e basta.
1: Madame.
0: Sì,
1: abbiamo...
0: Madame rappresenta la voce della sua anima,
1: ecco,
0: quasi.
1: E
0: sì.
1: Quindi è molto pensato, è molto interessante come concetto,
0: sì,
1: come
0: sì.
1: concept.
0: Tra l'altro, una cosa divertente nei denti, che l'intro del
1: sì.
0: Dice in un pezzo il mio ego al top di Spotify, e casualmente la canzone che si chiama Lego arriverà prima a Spotify per
1: ecco.
0: un sacco di tempo con
1: ecco.
0: la sua prima sfera e basta.
1: Comunque altra roba molto interessante, ad esempio
0: sì.
1: Abbiamo la canzone Sangue e la fida a Massimo Pericolo, o
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Lo stomaco
0: che sì, che poi, cioè il titolo è Appartengo, il sottotitolo
1: sì,
0: è Sangue,
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: siamo
1: sì,
0: sì. Siamo entrati nel concept e ci stiamo riferendo alle canzoni come se fossero
1: esatto.
0: delle parti,
1: esatto,
0: cioè,
1: perché poi
0: sottotitoli,
1: mi
0: sì.
1: pare di capire che per ogni canzone lui va proprio a parlare di quella parte del corpo, nel senso va a concentrarsi su quella
0: sì,
1: parte
0: sì,
1: del corpo,
0: sì, sì,
1: cioè...
0: sì, cioè, poi non è un trattato di anatomia,
1: no,
0: però sì, hai pienamente ragione su questo. Infatti in Sangue appunto parla del, diciamo, della crudità della sua vita, delle case popolari, e chi non chiamare se non Massimo Pericolo,
1: ecco,
0: che
1: ecco.
0: Uno... E comunque abbiamo parlato abbastanza, ascoltiamo lo scheletro.

0: Mosca.
1: Bene, quindi parentesi sull'Italia.
2: Finita, sì, torniamo esatto. A rock.
1: Torniamo a rock.
2: Parlando di concept album, parleremo. Non citare
1: chi? Il grande David Bowie. Benissimo, sì. Qual è il problema di David Bowie? Che comunque è un dio del rock, sì. Nel 1972 David Bowie inizia appunto ad essere conosciuto. Il problema principale però è che è paralizzato da una grandissima timidezza.
2: Sì, sì, lui aveva dei problemi proprio a esibirsi. Non lo diresti mai, perché poi vedi nei suoi concerti video, era una star
1: e non era
2: assoluta.
1: Lui, non era lui, sì. E proprio per questo parleremo di chi? Di Ziggy Stardust, che è proprio il suo alter ego, una prova che lui ha fatto per cercare di combattere questa ansia, questa timidezza, sì. Si taglia i capelli, se li tinge di rosso, inizia a truccarsi, e questo è il suo alter ego,
2: colui sì,
1: che
2: fa l'iconica macchia, esatto, nella faccia,
1: esattamente.
2: Sì.
1: La cosa tra l'altro molto interessante è che lui proprio si fonde completamente con questo personaggio, proprio completamente, così tanto da essere ossessionato e da parlare sempre come se fosse Ziggy, nei panni di Ziggy,
2: sì, sì,
1: nelle
2: sì.
1: interviste, nei concerti, così sì. tanto che poi alla fine ha dovuto uccidere questo alter ego, sì. questo suo grandissimo, questo personaggio. Sì. E infatti poi nel 73, se non erro, non vorrei dire cavolate a livello di date, però sì, nel 73, sì. all'apice del successo, Bowie durante un concerto a Londra, che fa? Dice: questo è l'ultimo show che faremo. In realtà non intendeva lui, ma il suo alter ego.
2: Sì, sì, sì. Ok, però parliamo anche dell'album,
1: esatto.
2: di cui parlavamo, il concept album di
1: nome lunghetto.
2: Sì, che si chiama The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
1: Bello, ma lungo.
2: Tutti sono questi Spiders from Mars.
1: Sì, sì, sì, è una band sì. che crea lui.
2: Sì,
1: no?
2: È la sua band che arriva, perché Ziggy Stardust chi è? Diciamo, è questo alter ego, però lui dice: questo alter ego gli dà proprio una storia dietro,
1: esatto.
2: e fa, lui sarebbe una persona che è arrivata dalle stelle.
1: Una dalle
2: come,
1: stelle.
2: Come dice la canzone.
1: Sì,
2: Starman.
1: Sì, sì, sì. Esattamente, esattamente, perché poi vabbè, l'album sì. è proprio strutturata come una tragedia greca, no?
2: Sì, sì,
1: in
2: sì.
1: tre atti, c'è l'ascesa che poi porta inevitabilmente poi alla distruzione,
2: fine, sì.
1: alla fine.
2: Sì.
1: Nella prima parte abbiamo appunto che cioè si parla della Terra, la
2: sì.
1: Terra sta per esplodere, per finire,
2: sì.
1: e quindi si parla proprio di che serve un salvatore, ecco.
2: Sì. Infatti poi nella canzone che vedremo noi, che è quella che ha avuto più successo di questo album,
1: esatto.
2: Viene vista dal punto di vista di un ragazzo che ascoltando la radio riesce a intercettare un segnale dallo spazio,
1: ecco.
2: e sarebbe questo Ziggy Stardust che sta viaggiando e gli dice, cioè gli chiede quasi un aiuto,
1: aiuto,
2: una salvezza,
1: esatto.
2: sì,
1: e
2: attraverso
1: quindi
2: la musica, il rock and roll,
1: fighissimo,
2: appunto.
1: In questo primo atto quindi nasce Ziggy. Nel secondo atto Ziggy arriva sulla Terra e crea quelli che sono gli Spiders from Mars,
2: sì.
1: quindi questa band rock,
2: sì, sì.
1: e diventa una divinità pop, e sì. infine nell'atto 3,
2: come hai anticipato prima,
1: esatto.
2: cioè, racconta innanzitutto un po' più del suo ego, per riprendere,
1: ecco.
2: l'ego di Marra comunque, e poi arriva alla morte, arriva diciamo alla fine, che si
1: sì.
2: chiama proprio Ziggy Stardust, la canzone in cui Rock and Roll Suicide, adesso magari mi confondo. Però comunque noi abbiamo visto tutto.
1: Esatto,
2: l'album.
1: Esatto, esatto.
2: Concentriamoci sulla canzone simbolo di questo album.
1: Ecco.
2: L'abbiamo anticipata prima, faccio ascoltare Ed.

0: Bene, bene. Adesso, prima abbiamo parlato di mattoni, farei un salto parlando di concept album. Andiamo all'interno di un album che, grazie a una band, che è una tua amata band, i 21 Pilots, ha costruito una finta città muraria all'interno di questa cosa e ne ha proprio fatto un racconto come se fosse una serie televisiva.
1: Sì, è proprio una serie che dura 10 anni. Sì, parliamo proprio che si parte nel 2015 con Blurryface, finisce adesso con Clancy nel 2024.
0: Facciamo un step indietro per chi non sa di chi stiamo parlando. Noi parliamo del... Allora, innanzitutto la band si chiama 21 Pilots, già detto, il tastierista e cantante Tyler Joseph e il batterista Josh Dunn, dopo il mega successo di Blurryface con Ride.
1: Anche bassista Joseph, ricordiamo.
0: I bassisti non si ricordano mai, no. Non l'avevamo detto una delle prime puntate, sbaglio.
1: Noi allora, due amanti del basso, però vabbè.
0: Per quello l'avevo fatto, lanciato questa frecciatina. Però parlando di frecce, storie, città murarie, che collegamento. Pazzesco. Parliamo dell'album del 2018. Dopo il successo decidono di ritornare con questo album, con l'iconica copertina gialla e nera con l'aquila e il condor.
1: Trench. Sì. Esatto, sì, ma diciamo che appunto la città di cui parlavi poco fa si chiama Demo. Sì. E diciamo che questo album non è semplicemente così una storia fantasy. Come dire, andiamo a parlare proprio di un tema molto importante, che sono la depressione, in generale le malattie mentali. Come dire, che sono tutti dei concept che i 21 Pilots proprio acquistano molto a
0: molto a cuore.
1: Ecco, proprio perché anche il frontman, diciamo, che ne soffre di depressione eccetera, quindi ne parla.
0: Utilizzano, diciamo, un escamotage, parlare di una storia esterna poi per utilizzarla come metafora, appunto.
1: Esatto,
0: della depressione,
1: che poi ogni personaggio è proprio, ha un significato ben preciso, anche la città. In Blurryface nel 2015 viene introdotto il nemico, quindi sono questi 9 vescovi che sono a capo di Demo, che è questa città. E poi in Trench il nostro protagonista Clancy con i Banditos, che sono appunto questo gruppo che stanno cercando di arrivare, insomma, di liberare la città da questi vescovi.
0: E poi continua pure questa cosa nell'album dopo. Se non sbaglio,
1: più che altro in Scale the Nice 2021. Tra l'altro non mi era piaciuto per niente questo album, perché era super mainstream, super pop, e alla fine aveva pure un senso, perché il protagonista viene catturato da questi vescovi ed è, come dire, è obbligato a produrre musica di propaganda della città.
0: Quindi loro,
1: pop,
0: tutta
1: mainstream,
0: la loro carriera stanno facendo diciamo la storia di questa
1: lunghissima
0: di questa città Dema, come abbiamo detto prima.
1: Esatto, comunque il finale è dolce amaro, cioè
0: infatti magari faccio questo spoiler sul finale, magari così qualcuno
1: bene, se la faccio io. Clancy del 2024. Siccome si parla, non si parla di così storielle così leggere, ma proprio di come dire, disturbi mentali, cioè il finale non è un lieto fine, ma è proprio una, come dire, è un finale molto aperto, però è, come dire, sottolinea il fatto che queste malattie, questi disturbi sono ciclici, ovvero come dire, non è che va, diciamo,
0: cioè,
1: che il protagonista
0: non si
1: non
0: guarisce
1: riesce.
0: Mai no, si riesce, esatto. Si può solo allontanare e poi ritorna,
1: esatto, diciamo, proprio perché in Clancy non come dire, non Clancy non riesce a sconfiggere i nuovi vescovi, giusto? Di conseguenza questo è proprio va a sottolineare il fatto che non è facile uscire dall'ansia, dalla depressione eccetera, ma ci sono periodi in cui ci si può ricadere, e poi vabbè, insomma, anche insomma, tante robe che ovviamente, se vado a parlare della specifica,
0: diciamo che potremmo fare una puntata intera solo, o anche di più, su tutti gli album dei 21 Pilots.
1: Piuttosto direi farei ascoltare
0: una canzone dell'album Trench, visto che abbiamo detto che è quello da cui, diciamo, è partita di più cioè è partita prima, però è stata approfondita la storia.
1: Tra l'altro molto complicato per me scegliere, perché mi piacciono veramente.
0: Ma quale
1: tutte.
0: Canzone hai scelto di far ascoltare a chi non li conosce, come i nostri ascoltatori?
1: Ed attacca! You

0: Bene, bene. Ad ascoltata questa canzone che si chiamava, ce l'hai lanciata
1: sì,
0: dirci il titolo?
1: Smithereens dell'album Trench. Sorry,
0: No, niente. Comunque, come hai scelto questa canzone, se posso chiedere?
1: Ma in realtà,
0: un
1: perché
0: di...
1: allora, in realtà mi piacciono tantissimo tutte le canzoni di quell'album. Però mi sono un attimo rifatta sul fatto che è un po' più movimentata, ok? Perché ce ne sono molte, molto più tristi, eccetera. Quindi ho detto, dai, non uccidiamoci oggi. Su, per favore.
0: No, ma è stata un'ottima scelta. Bella canzone,
1: Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti e spostiamoci geograficamente perché andiamo in Islanda. Parliamo di una cantante. Sì, una cantante che è già stata citata in scorse puntate.
1: Sì.
0: Che
1: è proprio chi è? È Björk.
0: È Björk.
1: E che cosa succede? Siamo nel 2015,
0: sì.
1: E succede qualcosa di drammatico. Björk si lascia, c'è la sua lunghissima relazione con l'artista Matthew Barney crolla e quindi lei è devastata. E che cosa succede? Quindi per salvarsi dal dolore, cioè diciamo per coping, coping mechanism sicuramente è stato far musica perché è un artista.
0: Spiega un attimo cos'è coping mechanism per chi non lo sa.
1: Cos'è coping mechanism? Un meccanismo per, come dire, riprendersi dal dolore, per rifarsi, no?
0: Ok, cioè,
2: per gestirlo.
1: Per gestire il dolore. E quindi cosa fa?
0: Infatti,
1: si chiude in studio e scrive.
0: E scrive, adesso sbaglio la pronuncia, Vulnicura.
1: Vulnicura.
0: Io chiedo conferma Ed perché
1: esatto,
0: è il vero appassionato tra di noi di Björk.
1: Esatto. Sì. E che cosa vuol dire in latino? Cura le ferite. Ed, dici di più, ti prego.
0: Allora, se vuoi ti posso solo dire che l'album arriva dalle parole latine vulnus, ferita, e cura, che come hai detto te, guarigione
2: la
0: ferite.
2: Cura debattiato.
1: Sì. La cura debattiato.
0: Allora, dici qualcosa su questo album.
2: Allora, cosa posso aggiungere? Avete già detto tanto voi, cioè si parte sempre dalla rottura come Hugh Barney, che appunto l'ha devastata, ha distrutto anche il concetto che vale di famiglia, perché comunque nel frattempo hanno avuto figli, avevano creato tutta questa piccola realtà familiare. Andiamo un attimo sulla tracklist. L'album procede in ordine cronologico su varie fasi di quella che è la separazione, prima solamente emotiva, poi fattuale, poi la chiusura totale. Quindi abbiamo queste appunto 9 canzoni, più o meno un'oretta. Si parte da Stone Milker, che è quasi un richiamo che lei fa a Mayhew, no? Sull'avere rispetto emotivo anche nei suoi confronti, quindi lo sente distante, comincia ad accusare questa cosa, e quindi siamo in una fase più o meno, diciamo, 90 giorni prima della vera rottura.
1: Infatti c'è scritto 9 mesi prima
2: 9
1: della
2: mesi.
1: Rottura, no?
0: Sì,
1: quindi
0: esatto.
1: Siamo lì.
0: Lei affronta la rottura.
2: È molto programmatico.
1: Sì, quasi un caso clinico, cioè proprio è bello, in un diario.
0: Sì.
2: Scende, progredisce, arriva al momento di climax, che poi Black Lake, che dopo sentiremo e ne parleremo più avanti, dove tutto è proprio freddo, morto, quasi bermaniano, dato che prima parlavamo di Berman per persona.
0: Giusto per collegarsi alla canzone, che ricorda, è una canzone triste.
2: Quello, per poi
0: triste.
2: Finire appunto sulla parte dove dice tu hai distrutto la famiglia, no? Una volta c'erano due persone, un bambino, cioè un uomo, un bambino, una donna, un bambino, ma non un uomo e una donna assieme. Grande
1: devasto.
2: Produzione, la prima volta che lei si mette a fare solamente composizione per archi, è molto uno stile molto ibrido, quindi abbiamo gli archi scritti da lei per la prima volta, perché prima lei solamente sintetizzava, perché da Homogenic dal 97 lei si è sempre dedicata molto ai synth, e abbiamo a affiancarla Arca, grandissima produttrice
1: Arca.
2: Messicana, madre dell'hyperpop assieme a Sophie e altri,
0: che
2: e
0: ha prodotto pure Jesus con Kanye West e anche insieme,
2: e da lì parte poi un sodalizio anche fra i due artisti infinito, perché anche negli album dopo, Utopia eccetera, continueranno a collaborare. È una bellissima collaborazione. Me and my friend Arca, no? Dice sempre Björk. E non dico altro, adesso manderemo giusto un pezzo di Black Lake, perché è lunghissimo, sono 10 minuti.
1: Infatti.
2: E vi chiedo però di fare molta attenzione alle sonorità che sentite, quindi buon ascolto.

0: veramente, veramente bella. E poi c'è un intermezzo all'inizio, quando si sente solamente un intermezzo senza voce, il beat electronic, ecco, di Arca, sembrano proprio del martellate. Sì. Bello, bello, bello, pesante.
1: Sembra quasi il cuore della terra che vibra, che è un po' quello che ha fatto anche con Mutual Core in un altro album, che è Biofilia. Però.
0: Figo, grande Ed. Grazie
2: per questa chicca.
0: Bene, che cosa ci dici? Non so, ci vuoi dire qualcosa?
1: Allora, cominciamo dalle cose facili. Come sta andando? Vi state divertendo? Siete
0: sì, sereni? Allora, sì, un pochino arrugginita oggi mi sento, però va bene.
2: Sì, cioè, il periodo della sessione questo.
0: Capito, stiamo entrando. Si studia, inizi a non avere più vita sociale, quindi sì.
1: Che prima c'era?
2: Sì, che prima c'era?
0: Vabbè, caliamo un velo pietoso, vai.
1: Sparo sempre troppo forte, scusami. Allora,
0: dimmi di più.
1: Per chi fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando di concept album. E quindi, ragazzi, io vi chiedo: pensate molto potentemente in questo momento. Chiudete gli occhi, respirate e immaginate il concetto di 500.000 euro. Perché è quello che potrete vincere.
0: Se, vabbè.
1: Però il concetto di io non ho.
0: Ah, quindi Edisu non ci dà niente.
1: No, mi ha alzato anche di 80 centesimi la mensa oggi.
0: Guardali.
1: Ho fatto due ricavi.
0: Ok, vai.
1: Però vabbè, queste diatribe personali lasciamo via. Però se vi piace il concetto di 500.000 euro, adesso possiamo provare a giocarceli.
0: Oddio. Dai.
1: Come al solito.
2: Oppure possiamo dividerceli in tre e siamo tutti felici.
1: Tre concetti.
0: tre concetti da 500.000, dai.
2: Tre concetti.
0: 3,3 periodico, dai.
1: Che bello.
2: Vai, concetto.
1: Allora, ricordo sempre che abbiamo ricevuto lamentele, quindi adesso non farò preferenze fra voi due.
2: No, dai, giusto.
1: Il livello sarà uguale. Partiamo con Francesco.
2: Vai.
1: Francesco, tu prima mi hai menzionato giustamente Ingmar Bergman.
2: Sì.
1: Parlando di Persona, che è uno dei film di sempre, no?
2: Sì.
1: Allora, tu l'hai visto? Ti è piaciuto?
2: Io l'ho visto, cioè, non so se c'è ancora su Amazon Prime. Beh, particolare.
1: Forse su Mubi è rimasto.
2: Ah, forse su Mubi.
1: E ti ricordi come si chiamano le due protagoniste? Qual è il loro rapporto?
2: Aspetta.
1: Cioè, no, dico tipo le attrici, se le conosci di nome.
2: Ah, le attrici sono. Oddio. No, non mi sfugge ora.
1: Ok,
2: però...
1: vabbè, ti perdono.
0: Sorelle, non lo so. Sorelle?
1: No, non sono sorelle.
0: Che ne so, ci provo, vai.
1: Perché, vabbè, le due ragazze sono Liv Ullmann e Bibi Anderson, che non è Bibi, quello che conosciamo tutti. E il loro rapporto è una l'infermiera dell'altra, con un'attrice muta.
2: Ma scusa, questo è nel film?
1: Nel film, sì.
2: Ah, io pensavo lo nella vita
1: reale. No, entrambe sono state mogli di Bergman, ma per questo...
2: No, ma infatti pensavo dicessi una cosa del genere.
1: Lei
2: è infermiera.
1: Lui se le passate tutte, anche Ingrid Turing.
2: Tra l'altro nell'album di Marra si sentono dei pezzi dell'infermiera che
1: racconta. Che parla con l'altra.
2: Sì.
1: E niente, cioè tu via, squalificato.
2: Pensa. Ma pure lo sapeva, non... Cretino,
0: ma vabbè, dai, c'è stato un misunderstanding.
1: Invece Ale, proviamo un attimo con te a fare una cosa un po' diversa.
0: No, ho paura, vai.
1: Allora, pensa a tutti i concept album che conosci, no?
0: Oh.
1: Allora, io adesso ti racconterò la storia di uno di questi, tu devi dirmi qual è.
0: Oddio.
1: Fai molta attenzione. Allora, potrei non averlo ascoltato, quindi un po' quello che mi viene in mente. So che ci sono tipo la storia di questo gruppo di caprette, che sono tipo tante caprette, ad un tratto incontrano dei ragazzi e quindi tipo mangiano dalle mani dei ragazzi e gli saltano addosso.
2: Ok, io forse ho capito.
0: Caprette?
1: Sì, una storia di questo gruppo di caprette.
2: Io forse ho capito perché mi viene in mente la copertina dell'album, possibile?
1: Boh, io non giudicherei mai di quella copertina, però vedi tu.
2: Un album
0: caprette, got,
2: devi
0: vabbè.
2: Pensare a... Lamb... Noi abbiamo fatto una selezione prima tra i concept album e uno l'abbiamo scoperto. Devi pensare, mi sa, al... Ciao, forse...
0: Che cavolo, non mi viene!
2: Sì.
1: Però, dai, puoi ridimerti,
2: era quello dei Beach Boys,
0: Sounds.
2: È quello che abbiamo visto prima.
0: Sì, che era quello che abbiamo visto prima, mannaggia, vabbè.
1: Riprova, Ale, riprova, ti do un'ultima chance, se no se devo portare a casa il concetto di 500.000. Stai con me, forza. La storia, questa invece parla di, che sia questo ragazzo, che è particolarmente bianco, quindi credo che soffra di poliomielite o di qualcosa, che per qualche motivo sta passeggiando, credo che viva nella zona dei Balcani, ma io non voglio fare assunzioni, trova una granata per terra e boh, dice wow, una granata, la tira su e non si preoccupa del fatto di avere una granata a forma di cuore in mano ed è felice, ed è un po' l'avventura di questo ragazzo.
0: Allora, io la so, però in questo momento non mi viene, io la so, Sono sicuro di saperlo.
2: Esperta di musica dei Balcani?
0: Sì, no, no, assolutamente.
2: No,
0: per forza.
2: Io non lo so.
1: Niente, ragazzi, che trovano granate.
0: Cioè, la so, me la ricordo. Ma... sì, non mi sto grindando.
1: Sì, Grindr, io non guardo questa applicazione, dimmi di più però.
0: I Green Day, non lo so, non mi ricordo, cavolo, i Green Day.
1: E l'album, qual era?
0: E non mi ricordo, non mi ricordo.

0: Idiot America.
1: E questa era ovviamente American Idiot dell'omonimo album American Idiot dei Green Day. Mannaggia a me.
2: Sì, nemmeno io avevo associato l'iconica copertina.
1: Ma allora, la copertina
2: a volte
1: sì.
2: Ripeto un po' troppo spesso iconica, però
1: iconic.
2: Però la copertina, sì.
1: Sì, vabbè, comunque no, questa cosa ovviamente non mi darà il punteggio, mi sa che questo mezzo milione arriva a
2: Ed, se lo porta a casa. Ma Ed, come mai un concept album questo, se posso? Perché l'avevamo visto.
1: È un bel concetto.
2: Un bel concept.
3: Sì, un bel concetto musicale, diciamo.
2: Basta. Ok. Va benissimo.
1: Però vabbè, sì, musica balcanica. Sì.
3: Ci sta.
1: Comunque.
2: Ma anche perché comunque noi abbiamo visto come concept album cambiano da album a album. Qualcuno li usa.
1: Sì,
2: è un concetto molto particolare. Può variare, può essere una storia,
1: sì.
2: Può essere appunto una persona che, diciamo, lo usa come terapia, una cosa che l'artista usa per, diciamo, come psicoterapia, nel caso di, mi sono un po' ripetuto,
1: sì.
2: Però comunque molte cose. Quindi che cos'è il concept album? Non c'è una definizione fissa.
1: In realtà, secondo me c'è, l'avevamo data all'inizio, e secondo me per avere un concept album deve esserci, come dire, un susseguirsi, un tema logico che va ad unire tutte le canzoni dell'album. Poi che sia un tema storico, che sia un tema cronologico, o poi anche psicologico e quindi emotivo, eccetera, poi sti cavoli, però ci deve essere. Ad esempio,
2: viene noi, cioè, ci siamo chiesti anche prima di fare questa puntata se l'album di Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, è un concept album o meno, perché alcuni su internet dicono che lo è, alcuni non lo dicono. Quando è uscito noi non eravamo ancora nati, quindi non sappiamo come è stato.
1: Io non l'ho vissuto, quindi non lo posso sapere.
2: Sì, non è stato
1: così. Sì, diciamo che l'album del 73, questo album non è un concept album, possiamo dire che possiamo
2: secondo chiaramente i nostri parametri, dai,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: magari
1: sì,
2: qualcuno
1: sì,
2: vuole
1: sì.
2: chiamare concept album, noi chi siamo per dirgli no.
1: No, vabbè, ma più che altro perché ti spiego, non c'è un reale collegamento tra tutte le canzoni. La maggior parte sì, ma ci sono alcune che sono molto scollegate. Ma facciamo un attimo un passo indietro.
2: Sì. Allora,
1: come nasce? Sì.
2: Il titolo deriva dal meraviglioso Mago di Oz.
1: Ecco.
2: Il romanzo di Frank Baum.
1: Sì, ricordiamo.
2: Si riferisce all'addio e all'addio all'innocenza e alla spensieratezza. E infatti anche nel... Non so se hai visto ultimamente il film su Elton John, che lui scrive questa canzone con il paroliere.
1: Esatto, Barry Taupin.
2: Lui scrive questo album. Un po' per salutare la sua adolescenza, per diventare uomo.
1: Fighissimo, si chiudono in un castello in Francia per
2: comporlo,
1: per comporre tutto l'album. E c'è lui che scrive ed Elton John che crea le basi in 2-3 giorni, molto figo.
2: Comunque lui era già popolare, sì, io ho detto l'adolescenza, però era già diventato popolare con Crocodile Rock prima di questa, e anche perché se si poteva permettere un castello in Francia, io non ho mai avuto un castello in Francia, quindi non so quanto possa costare,
3: penso dai 3 o 4.
2: 3 o 4, sì.
3: 3 o 4.
2: Sì, sì, a volte anche 5, credo.
1: Vabbè, Scozia, gialli, andiamo un attimo più avanti, vabbè, coi prezzi. Comunque, tutto ciò, qual è, perché molto spesso viene distinto per un concept album, ma in realtà non lo è, perché essenzialmente Taupin scrive questi testi ed è in quel periodo ossessionato da proprio questo concetto, quello dell'infanzia che se ne va, e appunto per questo dà il nome del
2: del meraviglioso Mago di Oz, che alla fine è tutta una mega metafora sul salutare l'infanzia.
1: Esattamente,
2: sai come si chiama la protagonista, che non mi viene in mente, con le scarpette rosse,
1: Dorothy, meno male che c'è il nostro grandissimo Ed. Vai.
2: Comunque sì, è quello anche il motivo.
1: Ecco, per questo motivo. Però vabbè, ragazzi, dobbiamo dire le cose per come stanno. Ci sono alcune canzoni come Candle in the Wind e Saturday Night's All Right for Fighting, che convivono invece senza un reale legame con quello che è il tema principale dell'infanzia.
2: E quindi abbiamo, ragazzi, detto bocciato, che non è un concept album.
1: No, mi dispiace.
2: Però nonostante ciò, secondo me merita un ascolto.
1: Ma sì. Goodbye Yellow Brick Road di Elton John, dell'omonimo album.

0: Anche oggi siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata.
1: Sì, come? Questa puntata concettuale.
0: Vabbè, passiamo oltre.
1: Andiamo.
0: E andiamo avanti con la solita rubrica di concerti, album barra in uscita o
1: sì, sì, per diciamo rimanere aggiornati sulla musica di adesso.
0: Esatto.
1: Ma inizia con gli album.
0: Va bene. Allora, come album, cosa possiamo riproporre? Il 28 maggio è uscito volume 5
1: esatto, di Mad Men.
0: Poi il 5 giugno abbiamo varie uscite. Abbiamo Lizzo con Beach. Poi i Death Cab for Cutie, I Built You a Tower, e Sanctuary dei Evanescence. E infine in uscita, anzi oggi,
1: sì, ecco, ieri
0: scusa, perché io non, con la sessione non riesco più a capirci niente.
1: Comunque
0: abbiamo Antonello Venditti con l'album Daie e ultimo Il giorno che aspettavo.
1: Sì.
0: Vai te.
1: Mentre per i concerti abbiamo Sfera Ebbasta all'Allianz Stadium, l'avevamo citato la scorsa puntata, il 23 giugno. Inoltre questa settimana inizia il Flower Festival a Collegno,
0: sì,
1: vicino a casa mia. E i primi concerti sono il 25 Fulminacci, il 26 La Nina, che io non conosco personalmente, e il 27 Mannarino. Quindi abbiamo questi concerti. Poi in queste puntate continueremo ad aggiornare per i vari concerti che ci saranno, perché ce ne sono diversi.
0: Ricordiamo adesso dove possono ascoltarci i nostri ascoltatori.
1: Ci possono ascoltare sul sito ondequadre.polito.it. Il sabato alle 14 e alle 20 la replica.
0: Lo stesso giorno, sempre il sabato, alle 16, la puntata viene caricata su Spotify, senza musica, abbiamo la playlist a parte.
1: Sì.
0: E infine, per seguirci, per tutti gli aggiornamenti vari, potete seguirci su Instagram, nella pagina polito_ondequadre. E direi che è tutto.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: Salutiamoci. Ciao Fra.
1: Ciao Ale.
0: E ciao Ed.
1: Ciao Ed.
2: Ciao, ciao.
0: Adios.
3: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Amici, ben ritrovati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del nostro appuntamento dedicato alla musica, alle storie e alle emozioni che prendono vita attraverso le canzoni. Ogni settimana qui a Suoni all'Alba incontriamo artisti che scelgono la propria musica come linguaggio per raccontare il proprio tempo, le proprie esperienze e il proprio sguardo sul mondo. E anche oggi vi accompagneremo tra nuovi uscite discografiche, percorsi artistici in continua evoluzione e racconti che meritano di essere ascoltati con attenzione, curiosità e passione. Sarà anche questo un viaggio tra sonorità diverse, tra tradizione e innovazione, tra storie personali e canzoni capaci di parlare a tutti noi. Quindi mettetevi comodi, se volete alzate anche il volume e lasciatevi trasportare dalla musica e dai suoi protagonisti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene, ci siamo e apriamo la puntata di oggi con un artista che da tantissimi anni attraversa la musica, la poesia, la scrittura, costruendo un percorso originale e profondamente personale. Il nostro primo ospite è Luciano D'Abruzzo, cantautore laziale e milanese d'adozione, che ci ha presentato, lo abbiamo appena ascoltato, il suo nuovo singolo dal titolo Porto Venere al mare. Un brano che nasce da un viaggio in Liguria e da un gioco di parole diventato canzone, trasformando una semplice gita verso il mare in un racconto contemporaneo fatto di immagini, emozioni e desideri di evasione. È una fotografia musicale dell'estate italiana raccontata con leggerezza, con ironia, ma con una raffinata sensibilità cantautorale. Ma per saperne di più siamo felici di avere qui con noi al telefono Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano, benvenuto, grazie.
1: Ciao Giulio, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radioterapia. Sì, è un brano nuovo, fresco, una cosa diversa forse per me. Mm-hmm. E hai detto già tantissime cose giuste e belle tu. È nata da un viaggio in Liguria, e proprio scherzando, e forse questa leggerezza dello scherzo viene fuori poi anche nella canzone. Perché sai, magari scrivi una cosa con un pensiero fisso, e invece questa è stata una cosa spontanea.
0: Mm-hmm. Quindi insomma possiamo dire anche quasi quasi una canzone che ti è venuta a cercare in quel momento.
1: Sì, certo, come succede.
0: Come succede spesso, no?
1: Sì, ecco. Sì, è una magia quella che non saprei neanche raccontare.
0: Assolutamente.
1: Le cogliamo nell'aria forse, la musica, le onde sono già là e a noi ci capita di respirarle e di gettarle fuori. Mm-hmm. quando riusciamo.
0: Certo, come dicevi e come abbiamo detto, il brano è una semplice gita fuori porta che poi però si trasforma in qualcosa anche di molto più profondo. Ecco, volevo chiederti quanto ti interessa poi raccontare quella che è la straordinarietà delle piccole cose, no? Perché sono sempre dalle piccole cose che poi si costruiscono grandi cose.
1: È vero, è un pensiero che a me piace molto, sì, proprio perché delle volte siamo portati a generalizzare e a non goderci appieno delle cose che ci circondano, perché ce ne sono, cioè, qualsiasi cosa, il piccolo è proprio il principio di tutto, no?
0: Certo.
1: E forse il grande delle volte fagocita il piccolo.
0: Certo, la canzone restituisce proprio un'immagine dell'estate, ma di una estate molto autentica, no? Lontana da quella che sono gli stereotipi proprio dell'estate. La tua è stata proprio una scelta, volevi raccontarla così?
1: Ma diciamo che sì, un po' anche fuori dal tempo. Mm-hmm. Ma questa è stata anche una scelta forse stilistica del brano, di come è stato suonato, di come è stato registrato. Sì, proprio una cosa un po' fuori dal tempo.
0: Certo, a proposito di sound, musicalmente, ascoltando la canzone troviamo un equilibrio tra cantautorato, ma oserei metterci dentro anche dell'indie pop, quello contemporaneo. Come siete riusciti insieme anche ai tuoi musicisti a trovare questo bellissimo equilibrio nella produzione? O meglio, è stato semplice farlo?
1: È stato naturale e spontaneo, e forse questo perché io collaboro con la stessa squadra magnifica da tanti anni. Anzi, se posso,
0: come no?
1: Ringraziare Peppe Mangiaracina, Ale De Berti, poi abbiamo comunque, cioè, avuto la fortuna di registrare questi brani con Takeda Ogawara, sì, che credo che è un punto fermo della produzione musicale italiana, quindi onorato di questa cosa, e il pezzo credo che abbia proprio preso questa, se vuoi, semplicità di intenti,
0: sì,
1: però di suono vero, spontaneo, cioè come si faceva anni fa, siamo in studio, e noi cerchiamo sempre di registrare in presa diretta, quindi con poco editing, però forse poi un po' ne guadagna l'empatia del brano, ecco.
0: Assolutamente, sì, qualcuno direbbe alla vecchia, no? Come si faceva una volta. Sì. Poi c'è anche l'inserto del violino, no? Che aggiunge proprio una sfumatura particolare, anche quello è molto, molto bello.
1: Mi piace molto, è nata questa collaborazione con Virginia Sotera, che è una violinista secondo me preziosa, e ha dato proprio un po' di intrigo a quello che era la linearità della melodia italiana del brano.
0: Nel tuo percorso convivono, oltre alla musica, anche la poesia. Che differenza c'è scrivere una canzone, dallo scrivere una canzone a scrivere una poesia? Oppure sono due linguaggi che in qualche modo si completano?
1: Ma secondo me sì, si completano, e è una diversità di tempo a disposizione, uh-huh, e di voglia di vedere su un foglio bianco qualcosa di scritto, mentre la canzone magari ci vogliono mesi per ascoltarla finita, no? Hai un'idea, butti giù il testo, però prima che la produci, prima che fai tutti i vari passaggi, passa il tempo, e invece la poesia ce l'hai subito sotto mano. Questo è per il bisogno, forse, è una benedizione questa, averla, nel senso che uno scarica attraverso il braccio, la penna e la pallina della biro su un foglio e si sta molto meglio.
0: Interessante anche il progetto Il Guardiano del Bosco, no? È un percorso tra il libro madre e l'album padre. Ecco, molto molto interessante. Ci puoi dare qualche flash su questo lavoro?
1: Sì, è stato, diciamo, forse una delle prime volte dove dei tempi coincidono, perché è anche forse bello così, perché uno fa programmi, però poi la vita delle volte li corregge e li indirizza. Questa volta avevo pronto sia l'album che questa piccola raccolta di poesie, che poi sono 52 più una per ogni settimana. Io sono un po' pigro come persona. Non so, una curiosità, Monina mi ha definito un angelo dolente e indolente, forse volendomi dire che sono pigro. E quindi dai, una cosa a settimana si può leggere, anche per quelli che sono più stanchi.
0: Ecco, tanti premi, premio De André, premio Città di Recanati, hai condiviso palchi con grandissimi personaggi. Tutto questo quanto è importante per una carriera? E secondo te, visto come è cambiata la musica adesso, i giovani hanno ancora questa voglia di acquisire esperienze proprio da questo? Una volta tutto ciò forse si chiamava gavetta, oggi non la chiama più nessuno così.
1: Sì, allora rispondo subito alla seconda di domanda. Secondo me sì, che i giovani avranno modo anche di ristabilire alcuni equilibri che sembrano persi. In realtà è che forse lo sguardo, no? Oppure i media più grandi sono concentrati su altre cose, però io vedo in giro più persone con la tracolla e la chitarra, certo, e gli strumenti. So che le scuole sono piene di ragazzi, e conosco tanti giovani che fanno musica come si faceva una volta.
0: Ecco. Dopo tanti anni di attività artistica, che cosa rappresenta questa canzone Porto Venere al mare? Può essere anche una nuova fase del tuo percorso?
1: Ma forse sì, era un'evasione di fine settimana, però sì, c'è una leggerezza, c'è un'allegria forse anche un po' nuova per i miei brani, perché i miei testi non sono così allegri. Io poi quando qualcuno mi chiede, dico: vabbè, se ti guardi un attimo intorno, tutta questa allegria non so dove uno la può prendere. E quindi invece ho cambiato tante cose anche nella mia vita. Mi sono trasferito a Milano da qualche anno, mi sono integrato è cambiato anche forse il mio modo di scrivere, e sono contento. Ho dei brani pronti già da registrare di nuovo, quindi, nonostante abbia appena pubblicato l'album.
0: Questo è importante.
1: Sono felice.
0: Importante, secondo me, non bisogna mai nella musica chiudersi dentro un recinto e dire io faccio questo, punto e basta. No, la musica deve esplorare, deve sperimentare, deve contaminarsi, e quindi tutto ciò che arriva poi è bello.
1: Sì, è una compagna di viaggio, no? Non lo so, magari dico cose banali, però no. Non dovrebbe essere un fine. La musica è la colonna sonora di noi, e quindi cerchiamo di trovare dei battiti positivi, quindi senza accelerate stratosferiche o frenate brusche.
0: Brusche, ma sì. Senz'altro. Con Porto Venere al mare, Luciano D'Abruzzo conferma una scrittura capace di trasformare dettagli quotidiani in immagini universali, unendo la sensibilità poetica all'esperienza musicale e uno sguardo sempre attento alle emozioni. E noi ringraziamo Luciano D'Abruzzo per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Sono io a ringraziare, sono felicissimo, Giulio, ti ringrazio, così come saluto di nuovo tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Luciano, alla prossima, grazie
1: un
0: ancora.
1: Un abbraccio, a presto, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Bene, ci siamo e i nostri secondi ospiti ci portano dentro una dimensione emotiva intensa, contemporanea, dove la fragilità è un limite, non è un limite, ma è un punto di partenza, per costruire relazioni autentiche. Loro sono i Lost Station, band piemontese che unisce pop, rock ed elettronica in uno stile personale e coinvolgente. Il loro nuovo singolo che abbiamo ascoltato si intitola Day by Day e racconta il desiderio di entrare nel mondo emotivo di qualcuno con rispetto, delicatezza, pazienza, in un tempo che spesso ci spinge invece verso rapporti veloci e superficiali. È una canzone che parla di ascolto, di fiducia e della capacità di costruire legami un giorno alla volta, un passettino alla volta. Ma per parlarne abbiamo con noi Ale Konku, che è la voce della band. Ciao Ale, benvenuto.
1: Ciao a tutti. Buongiorno,
0: buon pomeriggio a te. Ale, allora io volevo partire subito da questo singolo, no? Day by Day, come nasce l'idea, e era un'esigenza, e come è partito il fuoco, la scintilla per comporre poi questo brano?
1: Allora, il brano Day by Day, praticamente come descriverlo, hai praticamente già detto tutto tu nel nostro incipit iniziale. Sì, appunto, è proprio l'esigenza che nasce nel voler spiegare proprio le sensazioni del protagonista. In questo caso noi ci siamo immedesimati in noi stessi, ma potrebbe essere chiunque protagonista di questa canzone, che sente questo bisogno appunto di dover entrare in questo mondo emotivo molto fragile di questa persona che si nasconde dietro delle paure, dietro delle insicurezze, dietro delle incertezze, che utilizza come scudo, come barriera, e lui invece cerca appunto di provare a limarle ed entrare in questa fragilità con delicatezza e sempre il rispetto dell'altra persona.
0: Il ritornello ruota intorno a una frase, se vuoi tu, che ecco, secondo me diventa quasi un manifesto per quanto riguarda il pezzo. Quanto è importante per voi oggi parlare proprio del rispetto dei tempi e soprattutto delle scelte dell'altro?
1: Sì, diciamo che oggigiorno, ma anche penso in un passato e anche in un futuro che verrà, non è mai cosa sbagliata parlare di rispetto. Quindi è una parola a cui siamo molto affezionati e che cerchiamo appunto di trasmettere a chi ci ascolta. E in questo caso appunto il rispetto lo vediamo appunto in questa persona che con delicatezza e utilizzando i guanti, se possiamo dirlo, certo, cerca di entrare in contatto con questa persona di cui si è interessato senza però essere comunque troppo invadente o comunque non andando ad ostacolare l'altra persona. E quindi se vuoi tu è praticamente sempre un invito all'altra persona di accettare questo incontro, questo interesse che si prova per lei.
0: Ecco, il mondo è cambiato, no? Il mondo va velocissimo, ormai sì, si procede a velocità spedita, abbiamo una società sempre più veloce. Secondo voi, una riflessione, quale ricetta c'è per far sì che il mondo rallenti un attimo e quanto la musica può essere importante per rallentare un po' il nostro tempo?
1: Come dice anche il brano, Day by Day, quindi sarebbe bello per le cose importanti almeno, quindi per le cose diciamo più importante, appunto, come una relazione in questo caso amorosa, la reputo una cosa ovviamente importante di un certo livello, quindi ci sta che si possa appunto sviluppare day by day, quindi giorno per giorno, non sia una cosa immediata, impulsiva, perché appunto bisogna coltivarle queste cose per far sì che siano durature e comunque certe e solide.
0: Dal punto di vista del sound, musicalmente il brano unisce del pop contemporaneo, c'è l'elettronica, ma c'è anche una componente rock molto presente. Forse in una band questo è anche normale, no? Ognuno ha la sua testa, ognuno ha il suo background, ma essendo il brano molto equilibrato, volevo chiederti questo: è stato difficile lavorare appunto a questo equilibrio?
1: Allora, diciamo che abbiamo dei gusti abbastanza allineati all'interno della band, quindi siamo tutti molto in sintonia a livello di gusti musicali e di influenza, appunto, che ascoltiamo. E quindi diciamo che siamo riusciti a trovare abbastanza facilmente un punto di incontro, ma così come per Day by Day, anche per i brani che verranno e che abbiamo già pubblicato, siamo stati sempre molto in sintonia. Mm-hmm. Discusso sì, perché si discute in ogni band, però comunque
0: quello è normale,
1: un risultato positivo
0: in una band è normale, forse ci deve anche essere, no?
1: Esatto, un po' di confronto,
0: un po' di confronto, no? Poi leggevo sulle vostre influenze che spaziano da Muse, i Linkin Park, i 21 Pilots, insomma tante bellissime realtà, però voi riuscite a trasformare questi riferimenti che sono diversi in un linguaggio molto personale, no? Insomma, avete capito che l'originalità è sicuramente la fonte più importante quando si compongono dei brani.
1: Esatto, sì, infatti appunto parlare di temi importanti quali il rispetto, quali l'amore, quali le relazioni fra persone, ma comunque cercando sempre di utilizzare una chiave molto molto pop, come si suol dire nel nostro genere, quindi molto commerciale ed orecchiabile da chiunque, utilizzando appunto dei testi molto semplici ed arrivabili a più generazioni e più età.
0: Il nome Lost Station richiama un luogo di passaggio, no? Un luogo di attesa, ma nello stesso tempo anche un luogo di ripartenza. Questa è l'immagine che ci viene, ma quanto questa immagine rappresenta ancora oggi la vostra identità artistica? Insomma, siete sempre lì all'interno di queste immagini, di queste visioni?
1: Sì, diciamo che noi durante il nostro percorso artistico di stazioni ne abbiamo già trovate, ne troveremo sicuramente anche nei giorni che verranno, quindi sicuramente ripartiremo e ci fermeremo più e più volte. E quindi diciamo che il nostro viaggio è partito, ma davanti vediamo un tragitto bello, bello lungo.
0: Beh, in effetti le vostre canzoni sembrano proprio nascere come veri e propri viaggi, no? Viaggi emotivi, quindi sicuramente sarà ancora un viaggio molto lungo, molto bello e molto affascinante. Ora, guardando il futuro, Day by Day anticipa un percorso più programmato, c'è qualcosa in cantiere. Oggi si suol proseguire singolo by singolo, no? Insomma, qual è la vostra strategia?
1: Sì, allora adesso per quest'anno, fino alla fine dell'anno, circa settembre-ottobre, adesso dobbiamo un attimino definire bene la data esatta, ma pubblicheremo ancora uno o due brani che apparterranno poi ad un album che pubblicheremo appunto alla fine di quest'anno. Mm-hmm. Quindi sì, pubblicheremo un nostro album che si chiamerà appunto Lost Station. Mm-hmm. Quindi riprendiamo il nostro nome per questo primo album, per riproporre comunque il nostro ideale.
0: Mm-hmm. Ecco, abbiamo parlato di immagini, ma per chiudere volevo farti proprio questa domanda, no? Quanto conta oggi l'immagine nella musica? È un qualcosa di necessario? È un contorno? Oppure un vezzo, semplicemente?
1: Diciamo che l'immagine a primo impatto è quello che fa una buona percentuale. Mm-hmm. E quindi chi magari non ti conosce ormai si tende tanto a scrollare sui social, quindi a far passare foto, video che magari durano anche solo pochi secondi, e quindi il primo impatto, la prima sensazione che si prova, a mio parere è molto importante, quindi curare l'immagine sicuramente è una cosa molto importante, che ti dà sicuramente più visibilità.
0: Certo, e si ritorna sempre alla velocità dei giorni d'oggi, in effetti l'hai detto, no? Questi video sempre più brevi, più immediati, rappresentano insomma quella che è diventata la vita oggi. Day by day, questi sono i Lost Station che raccontano la forza dei piccoli gesti, delle relazioni costruite con rispetto e consapevolezza. Un brano che parla di fragilità senza paura e che ricorda come le connessioni più autentiche nascono spesso lentamente, giorno dopo giorno. Io ringrazio Ale Concu dei Lost Station per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a voi e buon ascolto a tutti quanti.
0: Ciao, alla prossima, grazie. Ciao,
1: alla prossima.
0: Ciao.

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, ma la sfida per il numero uno è più aperta che mai. Alle loro spalle si muove una top ten ricca di energia e grandi protagonisti. E non finisce qui. Nella top 20 continua il viaggio attraverso tutte le sfumature della nuova musica italiana. Ma questa settimana arrivano anche quattro nuovi ingressi di grande peso: cantautorato, urban, rock, elettronica e nuove contaminazioni. La scena indipendente italiana continua a sorprendere e a reinventarsi. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta, questa è la nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla numero 20, che vede Maria Antonietta e Colombra con Senza Vestiti. Alla numero 19 Saif in salita con Sex on la Santa. E alla numero 18 Bambole di Pezza, Porno.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: rondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Oggi parliamo di quei dischi dove ogni traccia è il capitolo di un libro e se ne salti una crolla tutto il castello.
3: Parleremo dei concept album.
0: Rewind. Ogni canzone ha una storia.
3: Ma intanto salutiamoci. Ciao, sì. Fra.
2: Ciao Ale.
3: E ciao Ed.
4: Miau.
3: Bene, allora, come abbiamo già detto, si parla di concept album. E con che cosa iniziamo?
2: Bene, iniziamo con uno dei concept album più famosi della storia. Allora, innanzitutto iniziamo. Cosa sono i concept album?
3: Vero.
2: Perché io l'ho detto in una frase, ma forse non si è capito troppo.
3: Sì. Sono quegli album che diciamo che seguono una trama lineare. Album in cui ogni canzone è appunto, come hai detto tu, un capitolo di questo libro. E quindi si segue una narrazione, una determinata storia.
2: Diciamo che noi anche ultimamente tendiamo a pensare gli album come raccolta di canzoni, ma
3: no,
2: è sbagliato.
3: Infatti.
2: In questi concept album viene visto l'album nell'interezza, sia un inizio, uno sviluppo, una fine.
3: È una fine, sì. Esatto. Come primo album di cui parleremo oggi è sicuramente il disco che ha fatto capire proprio cosa sia un concept album all'intero mondo musicale, ed è proprio The Wall dei Pink Floyd. Innanzitutto The Wall è l'11° lavoro dei Pink Floyd, ricordiamo questo.
2: Sì.
3: E su cosa
2: Quindi
3: si basa?
2: Già abbastanza famosi.
3: Sì,
2: erano
3: molto insomma in sviluppo, quasi stavano volando. Di cosa parla però?
2: Sì, allora il disco si basa su una storia onirica, assurda e frenetica. Infatti dopo è stato fatto un film da Alan Parker, tratto da questo. Alan
3: Esattamente.
2: Parker, regista tra gli altri di Mississippi Burning.
3: Eccolo.
2: Scusatemi. A volte mi vengono questi lapsus.
3: Vai.
2: Comunque parla, cioè la contravita di un personaggio, Pink.
3: Non Floyd, solo Pink. Vai.
2: Che è una rockstar, mezzo alter ego di...
3: Di Roger Waters.
2: Roger Waters, anche con caratteristiche di Syd Barrett, che a quell'epoca aveva pure abbandonato l'album.
3: Esatto.
2: Okay. Di cosa parla comunque l'album? Parla di un trauma della vita di questo... Cioè, di ogni trauma. Ogni mattone nel muro rappresenta un trauma nella vita, ogni mattone è una canzone.
3: Esatto, e praticamente dopo tutti questi traumi, che parliamo di madre iperprotettiva, la morte del padre in guerra, un sistema scolastico repressivo, diciamo che poi alla fine Pink va a costruire quello che è il muro, e in questo muro si va a, rientra per proteggersi. Ecco.
2: Sì, lo usa come protezione.
3: Come isolamento, esatto, dalla realtà. E quindi appunto abbiamo appunto tutte queste canzoni che ognuna di queste parla proprio di questi traumi. Ad esempio Another Brick in the Wall, che proprio parla del sistema scolastico, ma anche Comfort
2: sì,
3: the Bleeding Numb.
2: Sì, che qui ci sono tre punti. Cioè,
3: sì,
2: tre
3: sì, vero.
2: Parti
3: andiamo
2: Another Brick in the Wall.
3: Vero,
2: cioè, la prima parte che è il fatto di crescere con una madre iperprotettiva.
3: Esatto.
2: Perché lui aveva perso il padre nella seconda guerra mondiale.
3: Esatto, seconda guerra.
2: Che tra l'altro è quello che è successo pure al cantante,
3: proprio a Roger
2: Quindi
3: Waters,
2: proprio per far capire che questo alter ego comunque aveva delle cose in comune,
3: molte cose in comune.
2: Poi la seconda parte parla del sistema scolastico abusivo, come sentiremo nella canzone, perché noi sentiremo questa parte.
3: Esatto.
2: Si sente pure una controparte degli studenti che si lamenta di questo sistema scolastico, che era anche una metafora del sistema scolastico in Inghilterra di quell'epoca. E quindi appunto per questo ogni trauma è il mattone di cui parlavamo prima.
3: Sì. Comunque sì, direi che andremo ad ascoltare proprio questa hit, come già ci hai detto tu.
2: Sì.
3: Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, dell'album The Wall del 1979.

0: Comunque, entrando un attimo nella tecnicità dell'album,
1: Sì.
0: una cosa che
1: Cos'è che lo rende un
0: bisogna
1: concept
0: dire,
1: album, ecco,
0: sì, gli
1: appunto.
0: effetti sonori, il sound design di quest'album è incredibile, a parte che ci sono suoni di una canzone che introducano la canzone successiva, e questo ovviamente è una cosa ricorrente nei concept, ma insomma anche altri suoni, effetti sonori, elicotteri, cori di bambini che sono tutti realistici, eccetera, eccetera, eccetera. Andrei avanti
1: Già la scorsa
0: comunque.
1: volta abbiamo messo Pink Floyd, adesso,
0: Esatto.
1: vabbè, se questo è comunque il concept album o tra i concept album più famosi della storia, partiamo da qual è il primo concept album o
0: Il
1: qual è quello
0: primo,
1: che viene considerato il primo.
0: l'anno zero.
1: Parliamo di Frank Zappa, di un album di Frank Zappa che si chiama Freak Out. No,
0: Esatto, è tipo il primissimo ed è generalmente un album più sociopolitico, un album satirico. Qui non si racconta una storia fantasy,
1: Sì,
0: qui
1: ricordiamoci che l'album
0: sì.
1: è del gruppo The Mothers of Invention, che era guidato da Frank
0: Assolutamente.
1: Zappa,
0: Sì,
1: che
0: non è un
1: oltre a
0: solista.
1: essere ormai in molte porte dei bagni, dei pub, tra cui il pub Keller, shout out Keller di Rivoli, è anche
0: Oppure
1: un cantante molto.
0: l'Archi,
1: Ah, oppure
0: l'Archi
1: l'Archi,
0: davanti al Politecnico
1: davanti
0: di
1: al
0: Torino,
1: Politecnico.
0: ragazzi, shout out.
1: È anche un cantante molto amato da Ed, o sbaglio?
2: Vabbè, io sono la fotocopia di Zappa, sia di faccia che di barba,
0: Vero.
2: che di capelli. Di talento non troppo.
0: Sì,
1: Sei molto più
0: vabbè.
1: bravo.
2: Sì.
0: Vai, dici.
2: Yeah!
0: Oh my god.
1: Qualcosa su questo album ci vuoi dire? Sul
2: Sì,
1: concept, sul
2: su Freaks
1: fatto che c'è un
2: Out è
1: concept
2: proprio, come già
1: album?
2: stavate dicendo voi, è quasi un manifesto satirico. Lì Zappa è proprio parte subito senza freni, senza regole, cattivissimo su tutta quella che è la cultura pop americana, quindi no, la televisione, i giochi, le situazioni, anche un pochino gli yuppies, o comunque anche tutta la gente un po' presa bene. Ricordiamoci, è un album del 66 questo,
0: Sì.
1: Sì,
2: però un'altra
1: quindi era un
2: cosa.
1: periodo anche di, diciamo, rifiuto da parte dei giovani,
0: Sì.
1: rifiuto della
0: Ribellione,
1: società,
0: sì, hippie, il mondo
1: ribellione.
0: hippie,
1: Sì.
2: in realtà
0: le
2: Zappa
0: droghe.
2: è quasi un precursore del punk con questo album,
0: Sì.
2: ma lui vabbè, sempre miglia avanti.
0: Comunque, mi
1: Sì.
0: pare di
1: Anche
0: vedere
1: perché lui
0: che.
1: era pure contro i finti
2: Sì,
1: hippie dell'epoca, che
2: sì.
1: quell'epoca c'erano i hippie, lui
2: Sì.
1: proprio insultava
0: Mi pare.
1: tutti, non voleva che fossimo burattini obbedienti.
0: Però mi pare che comunque come album non sia troppo lineare, ma ci sia proprio una grande
2: Sì,
0: sperimentalizzazione, no?
2: sì,
0: Si
2: sì,
0: passa
2: sì,
0: dal
2: sì.
0: pop al, non so,
2: Al soul anche, cioè c'è un
0: al
2: po' di
0: soul,
2: soul, c'è un po' di
0: sì.
2: jazz, poi un tartento nei pianoforti. Dopo la canzone che metteremo ho anche sentita molti richiami soul. Però
0: Assolutamente.
2: voglio un attimo raccontarvi una storiella che forse non so se conoscete, no? Zappa dei primi anni, 63. Ok, l'album
0: Ok.
2: del 66, quindi quando ha
1: Quando è nata mia
2: cominciato
1: mamma.
2: comunque. Ah,
1: Tale
2: auguri.
1: cosa.
2: Quando ho cominciato a lavorare su quest'album con i Mothers, Zappa aveva già lasciato l'università e si era ritirato a vivere nel suo studio di registrazione assieme alla sua ragazza. E assieme a lui c'era anche Jim Sherwood, che era un po' quello che gli faceva i vettovagliamenti, quindi portava il pane, il burro di arachidi, un po'
0: Ok.
2: altra roba, perché c'era una specie di Caritas là vicino, loro rancavano sta roba e vivevano insomma dentro questo buco. Ed era così antisociale che ovviamente l'FBI cominciava ad avere dei sospetti che lui facesse
0: Addirittura.
2: qualcosa di illegale, che fosse un terrorista, che magari facesse pornografia all'interno di quello studio. E quindi cosa fanno? Decidono di, insomma, frame him, di incastrarlo in un ragazzo che si finge un fan, va da lui, gli offre $100, che per Zappa erano tantissimi, dice: guarda, se tu mi produci, so che tu fai porno nel tuo ufficio, se tu mi produci un porno io ti do $100. Lui con quei soldi dice: cavoli, ma sai che? E quindi si chiude nello studio con la sua ragazza e fingono, fanno un tape dove fingono di gemere tantissimo, fingono proprio un rapporto e glielo danno. E quindi viene anche incarcerato e
0: No,
2: processato.
0: ingiustamente incarcerato, Frank.
2: Giustamente
0: No, Frank. Vabbè, comunque.
1: Beh,
2: Ottimo.
1: questo è
2: Per un
1: un.
2: centone, questo è.
0: Questo è
1: Vabbè.
0: altro.
2: Comunque,
1: Giusto.
2: sentiamo questo punto direttamente proprio da Freak Out, dei Mothers of Invention. How could I be such a fool?

0: saltiamo geograficamente sì. e andiamo in Italia, anche sì. temporalmente, giustamente.
1: Sì, sì, perché noi parlando di concept album, negli ultimi anni in Italia abbiamo avuto un album che ha avuto un successo
0: abnorme
1: sì.
0: E non... che fra sì, ha proprio richiesto che se ne parlasse.
1: Io ho richiesto perché si parla di Persona, l'album di Marracash del 2019.
0: Un grande, sì.
1: Un grande, che io ho richiesto perché, a parte che... Allora, bisogna tornare. Marracash non faceva un album da diversi anni okay. e ha deciso di uscire un po' quasi a sorpresa con questo nuovo album, Persona. E io ho chiesto sì. perché sono andato tra l'altro pure al Firmacopie a Torino. sì. Cioè, era questa la cosa che volevo dire, poi mi sono perso. Comunque,
0: la foto non la possiamo far vedere, però.
1: Non possiamo farla vedere, ma c'è una foto. C'è una foto, chi vuole gliela invierò. La foto di me e Fabio Bartolorizzo, in arte
0: qua.
1: Marracash, grandi amici.
0: Qua.
1: No, e comunque, uscendo con questo album, tutti hanno iniziato a chiedere, siccome la copertina e il titolo riprendevano un film di Bergman,
0: sì,
1: il film
0: sì.
1: del 1966,
0: Persona, appunto.
1: Persona, sì. Appunto, e cosa voleva fare con questo album? Perché è un concept album, Marra? Perché diciamo che ogni canzone lui voleva ritrovarsi, perché diciamo il film parla di è un
0: dualismo,
1: film un po' sperimentale,
0: sì, sì, sì.
1: appunto, come dice il dualismo, diciamo c'è cioè il dualismo di una persona e il suo
0: la
1: altro
0: maschera.
1: Io,
0: esatto,
1: sì, la maschera,
0: la propria
1: chi
0: maschera,
1: sei e chi fingi di essere, e lui voleva fare un album in cui si scontrasse Marracash con il Fabio, che
0: esatto,
1: è il suo
0: il quotidiano.
1: Sì. E lui si affronta pezzo per pezzo, infatti l'album è tutto, ogni canzone ha un sottotitolo che è una parte del corpo, ci sono i denti, che è la prima canzone dove mostra diciamo la sua cattiveria, tira fuori
0: l'aggressività, sì, sì.
1: giusto.
0: Poi abbiamo anche i polmoni,
1: poi
0: il fegato,
1: polmoni, il cuore, poi abbiamo lo scheletro della canzone Qualcosa in cui credere, che è la canzone che ascolteremo dopo,
0: esatto.
1: con Gue, dove lui fa vedere com'è la musica, lo tiene in piedi, lo dice pure in una frase,
0: esatto,
1: la,
0: sì.
1: la cosa che lo tiene in piedi, che è lo scheletro, appunto.
0: Però poi la cosa interessante è che aggiunge anche altre due parti del corpo, che in realtà non sono parti del corpo,
1: sì.
0: anima e ego.
1: Sì,
0: no?
1: sì, sì, poi perché... no, sì, aggiunge anche l'anima, l'ego, e tra l'altro una cosa, sì. Vai, vai.
0: No, no, sì, no, tranquillo.
1: Vado,
0: ma giustamente, ma comunque la cosa interessante è che in ogni canzone fa sì. delle, dei featuring magari con altri artisti.
1: Sì.
0: E ogni featuring ovviamente è proprio pensato proprio per quella canzone. Ad esempio, Ego utilizza, collabora con Da Supreme, giusto?
1: Sì, con Da Supreme
0: o
1: Sfera
0: Anima,
1: e Basta.
0: Madame.
1: Sì, Madame rappresenta la voce della sua anima,
0: ecco,
1: quasi.
0: E
1: sì.
0: quindi è molto pensato, è molto interessante come concetto,
1: sì,
0: come
1: sì.
0: concept.
1: Tra l'altro, una cosa divertente nei denti, che è l'intro del
0: sì.
1: dice in un pezzo il mio ego al top di Spotify, e casualmente la canzone che si chiama Lego arriverà prima a Spotify per
0: ecco.
1: un sacco di tempo con
0: ecco.
1: la sua prima sfera e basta.
0: Comunque altra roba molto interessante, ad esempio
1: sì.
0: Abbiamo la canzone Sangue e la fida a Massimo Pericolo, o
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Lo stomaco,
1: che sì, che poi cioè il titolo è Appartengo, il sottotitolo
0: sì,
1: è Sangue,
0: sì,
1: noi
0: sì,
1: siamo
0: sì, sì.
1: siamo entrati nel concept e ci stiamo riferendo alle canzoni come se fossero
0: esatto.
1: delle parti,
0: esatto,
1: cioè,
0: perché poi
1: sottotitoli,
0: mi
1: sì.
0: pare di capire che per ogni canzone lui va proprio a parlare di quella parte del corpo, nel senso va a concentrarsi su quella
1: sì,
0: parte
1: sì,
0: del corpo,
1: sì, sì,
0: cioè...
1: sì, cioè, poi non è un trattato di anatomia,
0: no,
1: però sì, hai pienamente ragione su questo. Infatti in Sangue appunto parla del diciamo della crudità della sua vita, delle case popolari, e chi non chiamare se non Massimo Pericolo,
0: ecco,
1: che
0: ecco.
1: Comunque, abbiamo parlato abbastanza, ascoltiamo lo scheletro.

0: Mosca.
1: Bene, quindi parentesi sull'Italia
2: finita. Sì, torniamo, esatto, al rock.
1: Torniamo al rock.
2: Parlando di concept album,
1: parleremo,
2: non si può non citare,
1: chi? Il grande David Bowie. Benissimo, sì. Qual è il problema di David Bowie? Che comunque è un dio del rock,
2: sì.
1: Nel 1972 David Bowie inizia appunto ad essere conosciuto. Il problema principale però è che è paralizzato da una grandissima timidezza.
2: Sì, sì, lui aveva dei problemi proprio a esibirsi. Non lo diresti mai, perché poi vedi nei suoi concerti video, era una star.
1: E non era
2: assoluta.
1: Lui, non era lui. E sì, proprio per questo parleremo di chi? Di Ziggy Stardust, che è proprio il suo alter ego. Una prova che lui ha fatto per cercare di combattere questa ansia, questa timidezza.
2: Sì.
1: Si taglia i capelli, se li tinge di rosso, inizia a truccarsi, e questo è il suo alter ego.
2: Sì, si fa l'iconica macchia,
1: esatto,
2: nella faccia.
1: Esattamente.
2: Sì.
1: E la cosa tra l'altro molto interessante è che lui proprio si fonde completamente con questo personaggio, proprio completamente, così tanto da essere ossessionato e da parlare sempre come se fosse Ziggy, nei panni di Ziggy,
2: sì, sì, sì,
1: nelle interviste, nei concerti, così,
2: sì,
1: tanto che poi alla fine ha dovuto uccidere questo alter ego,
2: sì,
1: questo suo grande, questo personaggio.
2: Sì.
1: E infatti poi quando fu nel 73, se non erro, non vorrei dire cavolate a livello di date, però sì, nel 73,
2: sì,
1: all'apice del successo, Bowie durante un concerto a Londra, che fa, dice: questo è l'ultimo show che faremo. In realtà non intendeva lui, ma il suo alter ego.
2: Sì, sì, sì. Ok, però parliamo anche dell'album,
1: esatto,
2: di cui parlavamo, il concept album di
1: nome lunghetto.
2: Sì, che si chiama The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
1: Bello, ma lungo.
2: Su chi sono questi Spiders from Mars?
1: Sì, sì, sì, è una band,
2: sì,
1: che crea lui.
2: Sì,
1: no?
2: È la sua band che arriva, perché Ziggy Stardust chi è? Intiamo, è questo alter ego, però lui dice: questo alter ego gli dà proprio una storia dietro,
1: esatto,
2: e fa, lui sarebbe una persona che è arrivata
1: dalle
2: stelle.
1: Come
2: dice la canzone.
1: Sì,
2: Starman.
1: Sì, sì, sì. Esattamente, esattamente, perché poi vabbè, l'album,
2: sì,
1: è proprio strutturata come una tragedia greca, no?
2: Sì, sì,
1: in,
2: sì,
1: tre atti. C'è, cioè, l'ascesa che poi porta inevitabilmente poi alla distruzione,
2: fine, sì,
1: alla fine,
2: sì.
1: Nella prima parte abbiamo appunto che, cioè, si parla della terra, la,
2: sì,
1: terra,
2: sì,
1: sta per esplodere, per finire,
2: sì,
1: e quindi si parla proprio di che serve un salvatore, ecco,
2: sì.
1: E
2: infatti poi nella canzone che vedremo noi, che è quella che ha avuto più successo di questo album,
1: esatto,
2: viene vista dal punto di vista di un ragazzo che ascoltando la radio riesce a intercettare un segnale dallo spazio,
1: ecco,
2: e sarebbe questo Ziggy Stardust che sta viaggiando e gli dice, cioè gli chiede quasi un aiuto,
1: una salvezza, esatto,
2: sì,
1: e quindi
2: attraverso la musica, il rock and roll,
1: fighissimo,
2: appunto.
1: In questo primo atto quindi nasce Ziggy. Nel secondo atto Ziggy arriva sulla Terra e crea quelli che sono gli Spiders from Mars,
2: sì,
1: quindi questa band rock,
2: sì, sì,
1: e diventa una divinità pop, e,
2: sì,
1: infine nell'atto 3,
2: come hai anticipato prima,
1: esatto,
2: cioè racconta innanzitutto un po' più del suo ego, per riprendere,
1: ecco,
2: l'ego di Marla comunque, e poi arriva alla morte, arriva diciamo alla fine, che si,
1: sì,
2: chiama proprio Ziggy Stardust, la canzone in cui Rock and Roll Suicide, adesso magari mi confondo. Però comunque noi abbiamo visto tutto,
1: esatto,
2: l'album.
1: Esatto.
2: Concentriamoci sulla canzone simbolo di questo album.
1: Ecco,
2: l'abbiamo anticipata prima, faccio ascoltare Ed.

0: Bene, bene. Adesso, prima abbiamo parlato di mattoni, farei un salto parlando di concept album. Andiamo all'interno di un album che, grazie a una band, che è una tua amata band, i 21 Pilots, ha costruito una finta città muraria all'interno di questa cosa e ne ha proprio fatto un racconto come se fosse una serie televisiva.
1: Sì, proprio una serie che dura 10 anni. Sì. Parliamo proprio che si parte nel 2015 con Blurry Face, finisce adesso con Clancy nel 2024.
0: Facciamo un step indietro per chi non sa di chi stiamo parlando. Noi parliamo del... Allora, innanzitutto la band si chiama 21 Pilots, come abbiamo già detto. Il tastierista e cantante Tyler Joseph e il batterista Josh Dunn, dopo il mega successo di Blurry Face con Ride.
1: Anche bassista Joseph, ricordiamo.
0: I bassisti non si ricordano mai. No! Non l'avevamo detto una delle prime puntate, sbaglio.
1: Noi qua, due amanti del basso, però vabbè.
0: Per quello lanciato questa frecciatina. Però parlando di frecce, storie, città murarie, che collegamento. Pazzesco. Parliamo dell'album del 2018, dopo il successo decidono di ritornare con questo album con l'iconica copertina gialla e nera con l'aquila e il condor.
1: Trench. Sì. Esatto, sì, ma diciamo che appunto la città di cui parlavi poco fa si chiama Demo. Sì. E diciamo che questo album non è semplicemente così una storia fantasy, come dire, andiamo a parlare proprio di un tema molto importante, che sono la depressione in generale, le malattie mentali, come dire, che sono tutti dei concept che i 21 Pilots proprio a cui stanno molto a
0: molto a cuore,
1: ecco, proprio perché anche il frontman, diciamo, che ne soffre di depressione eccetera, quindi ne parla.
0: Utilizzano, diciamo, un escamotage, parlare di una storia esterna poi per utilizzarla come metafora, appunto,
1: esatto,
0: della depressione,
1: che poi ogni personaggio è proprio, ha un significato ben preciso, anche la città. Però sì, in Blurry Face nel 2015 viene introdotto il nemico, quindi sono questi 9 vescovi che sono a capo di Demo, che è questa città. E poi in Trench il nostro protagonista Clancy con i Banditos, che sono appunto questo gruppo che stanno cercando di arrivare, insomma, di liberare la città da questi vescovi.
0: E poi continua pure questa cosa nell'album dopo, se non sbaglio.
1: Sì, più che altro in Scale the Nice 2021, tra l'altro non mi era piaciuto per niente questo album, perché era super mainstream, super pop, e alla fine aveva pure un senso, perché il protagonista viene catturato da questi vescovi ed è, come dire, è obbligato a produrre musica di propaganda dalla città.
0: Quindi loro, tutta la loro carriera stanno facendo diciamo la storia di questa
1: lunghissima
0: di questa città Dema, come abbiamo detto prima.
1: Esatto, comunque il finale è dolce amaro,
0: infatti magari faccio questo spoiler sul finale, magari così qualcuno
1: bene, se la faccio io. Clancy dal 2024. Siccome si parla, non si parla di così storielle così leggere, ma proprio di come dire, disturbi mentali, cioè il finale non è un lieto fine, ma è proprio una, come dire, è un finale molto aperto, ok? Però è, come dire, sottolinea il fatto che queste malattie, questi disturbi sono ciclici, ovvero come dire, non è che va, diciamo, che il protagonista
0: non si
1: non
0: guarisce
1: riesce.
0: Mai no, si riesce, si può solo allontanare e poi ritorna,
1: esatto, diciamo, proprio perché in Clancy non come dire, non Clancy non riesce a sconfiggere i nuovi vescovi, giusto? Di conseguenza questo è proprio va a sottolineare il fatto che non è facile uscire dall'ansia, dalla depressione eccetera, ma ci sono periodi in cui ci si può ricadere, e poi vabbè, insomma, anche insomma, tante robe che ovviamente, se vado a parlare dello specifico,
0: diciamo che potremmo fare una puntata intera solo, o anche di più, su tutti gli album dei 21 Pilots.
1: Piuttosto direi farei ascoltare
0: una canzone dell'album Trench, visto che abbiamo detto che è quello da cui, diciamo, è partita di più la storia. Cioè, è partita prima, però è stata approfondita la storia.
1: Tra l'altro molto complicato per me scegliere, perché mi piacciono veramente
0: Ma quale
1: tutte.
0: Canzone hai scelto di far ascoltare a chi non li conosce, come i nostri ascoltatori?
1: Ed attacca!

0: Bene, bene. Ho ascoltato questa canzone che si chiamava, ce l'hai lanciata senza dirci il titolo.
1: Smithereens dell'album Trench. Sorry.
0: No, niente. Comunque, come hai scelto questa canzone, se posso chiedere?
1: Ma in
0: un
1: realtà,
0: attimo,
1: perché in realtà mi piacciono tantissimo tutte le canzoni di quell'album. Però mi sono un attimo rifatta sul fatto che è un po' più movimentata, ok? Perché ce ne sono molte, molto più tristi, eccetera. Quindi ho detto, dai, non uccidiamoci oggi. Su, per favore.
0: No, ma è stata un'ottima scelta. Bella canzone.
1: Andiamo avanti
0: e spostiamoci geograficamente, perché andiamo in Islanda. Parliamo di una
1: Freddy,
0: cantante
1: no?
0: Sì, una cantante che è già stata citata in scorse puntate.
1: Sì.
0: Che
1: è proprio chi è? È Björk. E che cosa succede? Siamo nel 2015,
0: sì.
1: E succede qualcosa di drammatico. Björk si lascia, cioè la sua lunghissima relazione con l'artista Matthew Barney crolla e quindi lei è devastata. Che cosa succede? Quindi per salvarsi dal dolore, cioè diciamo per coping, coping mechanism sicuramente è stato far musica, perché è un artista.
0: Spiega un attimo cos'è coping mechanism per chi non lo sa.
1: Cos'è coping mechanism? Un meccanismo per, come dire, riprendersi dal dolore, per rifarsi, no?
0: Okay.
2: Per gestire il dolore.
1: E quindi cosa fa? Infatti, si chiude in studio e scrive.
0: E scrive, adesso sbaglio la pronuncia, Vulnicura.
1: Vulnicura.
0: Io chiedo conferma Ed, perché è il vero appassionato tra di noi di Björk.
1: Esatto. E che cosa vuol dire in latino? Cura le ferite. Ed, dici di più, ti prego.
0: Allora, se vuoi ti posso solo dire che l'album arriva dalle parole latine vulnus, ferita, e cura, che come hai detto te, guarigione ferite.
2: La cura debattiata.
0: Allora, dici qualcosa su questo album.
2: Cosa posso aggiungere? Avete già detto tanto voi, cioè si parte sempre dalla rottura come Hugh Barney, che appunto l'ha devastata, ha distrutto anche il concetto che vale di famiglia, perché comunque nel frattempo hanno avuto figli, avevano creato tutta questa piccola realtà familiare. Andiamo un attimo sulla tracklist. L'album procede in ordine cronologico su varie fasi di quella che è la separazione, prima solamente emotiva, poi fattuale, poi la chiusura totale. Quindi abbiamo queste appunto 9 canzoni, più o meno un'oretta. Si parte da Stone Milker, che è quasi un richiamo che lei fa a Mayhew, no? Sull'avere rispetto emotivo anche nei suoi confronti, quindi lo sente distante, comincia ad accusare questa cosa, e quindi siamo in una fase più o meno, diciamo, 90 giorni prima della rottura.
1: Infatti c'è scritto 9 mesi prima della rottura, no?
0: Esatto.
1: Siamo lì.
0: Lei affronta la rottura.
2: È molto
0: proprio
2: programmatico.
1: Quasi un caso clinico, cioè proprio è bello, in un diario.
0: Sì.
2: Scende, progredisce, arriva al momento di climax, che poi Black Lake, che dopo sentiremo e ne parleremo più avanti, dove tutto è proprio freddo, morto, quasi bermaniano, dato che prima parlavamo di Bergman,
0: giusto per collegarsi alla canzone, che è una canzone triste,
2: quello, per poi finire appunto sulla parte dove dice: tu hai distrutto la famiglia, no? Una volta c'erano due persone, un bambino, adesso c'è un uomo, un bambino, una donna, un bambino, ma non un uomo e una donna assieme. Grande
1: devasto.
2: Produzione, la prima volta che lei si mette a fare solamente composizione per archi, è molto uno stile molto ibrido, quindi abbiamo gli archi scritti da lei per la prima volta, perché prima lei solamente sintetizzava, perché da Homogenic dal 97 lei si è sempre dedicata molto ai synth, e abbiamo affiancarla Arca, grandissima produttrice messicana, madre dell'hyperpop assieme a Sophie e altri,
0: che ha prodotto pure Jesus con di Kanye West anche insieme,
2: e da lì parte poi un sodalizio anche fra due artisti infinito, perché anche negli album dopo, Utopia eccetera, continueranno a collaborare. È una bellissima collaborazione. Me and my friend Arca, no? Dice sempre Björk. E non dico altro, adesso manderemo giusto un pezzo di Black Lake, perché è lunghissimo, sono 10 minuti.
1: Infatti.
2: E vi chiedo però di fare molta attenzione alle sonorità che sentite, quindi buon ascolto.
1: You

0: veramente, veramente bella. E poi c'è un intermezzo all'inizio, quando si sente solamente un intermezzo senza voce, il beat electronic, ecco, di Arca, sembrano proprio del martellate. Sì. Bello, bello, bello, pesante.
1: Sembra quasi il cuore della terra che vibra, che è un po' quello che ha fatto anche con Mutual Core, un altro album che è Biofilia, però...
0: Figo, grande Ed. Grazie
2: per questa chicca.
0: Bene, che cosa ci dici? Non so, ci vuoi dire qualcosa?
1: Allora, cominciamo dalle cose facili. Come sta andando? Vi state divertendo? Siete
0: sì, sereni? Allora, sì, un pochino arrugginita oggi mi sento, però va bene.
2: Sì, cioè, il periodo della sessione questo.
0: Capito,
1: stiamo entrando.
0: Si studia, inizi a non avere più vita sociale, quindi sì.
1: Che prima c'era.
2: Sì, che prima c'era.
0: Vabbè, caliamo un velo pietoso, vai.
1: Sparo sempre troppo forte, scusami. Allora,
0: dimmi di più.
1: Per chi fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando di concept album. E quindi, ragazzi, io vi chiedo: pensate molto potentemente in questo momento, chiudete gli occhi, respirate e immaginate il concetto di 500.000 euro. Perché è quello che potrete vincere.
0: Se, vabbè.
1: Se. Però il concetto di... Io non ho...
0: Ah, quindi Edisu non ci dà niente.
1: No, mi ha alzato anche di 80 centesimi la mensa oggi.
0: Guardali!
1: Ho fatto due ricavi.
0: Ok, vai.
1: Però vabbè, queste diatribe personali lasciamo via. Però se vi piace il concetto di 500.000 euro, adesso possiamo provare a giocarceli.
0: Oddio, dai.
1: Come al solito.
2: Oppure possiamo dividerceli in tre e siamo tutti felici.
1: Tre concetti.
0: Tre concetti da 500.000, dai. 3,3 periodico, dai.
1: Che bello.
2: Vai, concetto.
1: Allora, ricordo sempre che abbiamo ricevuto lamentele, quindi adesso non farò preferenze fra voi due.
2: No, dai, giusto.
1: Il livello sarà uguale. Partiamo con Francesco.
2: Vai.
1: Francesco, tu prima mi hai menzionato giustamente Ingmar Bergman.
2: Sì.
1: Parlando di Persona, che è uno dei film di sempre, no?
2: Sì.
1: Allora, tu l'hai visto? Ti è piaciuto?
2: Io l'ho visto, cioè, non so se c'è ancora su Amazon Prime. Beh, particolare.
1: Forse su Mubi è rimasto.
2: Ah, forse su Mubi.
1: E ti ricordi come si chiamano le due protagoniste? Qual è il loro rapporto?
2: Aspetta.
1: Cioè, no, dico tipo le attrici, se le conosci di nome.
2: Ah, le attrici sono... Oddio. No, non mi sfugge ora.
1: Ok,
2: però...
1: vabbè, ti perdono.
0: Sorelle, non lo so. Sorelle?
1: No, non sono sorelle.
0: Che ne so, ci provo, vai.
1: Perché, vabbè, le due ragazze sono Liv Ullmann e Bibi Anderson, che non è Bibi, quello che conosciamo tutti. E il loro rapporto è una l'infermiera dell'altra, con un'attrice muta.
2: Ma scusa, questo è nel film?
1: Nel film, sì.
2: Ah, io pensavo lo nella vita
1: reale. No, entrambe sono state mogli poi di Bergman, ma per questo...
2: No, ma infatti pensavo dicessi una cosa del genere. No, lei è infermiera.
1: Lui se le passate tutte, anche Ingrid Tulli.
2: Tra l'altro nell'album di Mara si sentono dei pezzi dell'infermiera che
1: racconta. Parla con l'altra.
2: Sì.
1: E niente, cioè tu via, squalificato.
2: Pensa. Ma pure lo sapeva, non è... Cretino,
0: ma vabbè, dai, c'è stato un misunderstanding.
1: Invece Ale, proviamo un attimo con te a fare una cosa un po' diversa.
0: No, ho paura. Vai.
1: Allora, pensa a tutti i concept album che conosci, no?
0: Oh.
1: Allora, io adesso ti racconterò la storia di uno di questi, tu devi dirmi qual è.
0: Oddio.
1: Fai molta attenzione. Allora, potrei non averlo ascoltato, quindi un po' quello che mi viene in mente. So che ci sono tipo la storia di questo gruppo di caprette, che sono tipo tante caprette, ad un tratto incontrano dei ragazzi e quindi tipo mangiano dalle mani dei ragazzi e gli saltano addosso.
2: Ok, io forse ho capito.
0: Caprette?
1: Sì, una storia di questo gruppo di caprette.
2: Io forse ho capito perché mi viene in mente la copertina dell'album, possibile?
1: Boh, io non giudicherei mai la copertina, però vedi tu.
2: Un album,
0: caprette, got, vabbè.
2: Pensare a... Lamb. Noi abbiamo fatto una selezione prima tra i concept album e uno l'abbiamo scoperto. Devi pensare, mi sa, al... Ciao, forse...
0: Che cavolo, non mi viene.
2: Sì.
1: Però dai, puoi redimerti.
2: Era quello dei Beach Boys.
0: Sì,
2: quello che abbiamo visto prima.
0: Che era quello che abbiamo visto prima. Mannaggia, vabbè.
1: Riprova, Ale, riprova. Ti do l'ultima chance. Se no, se devo portare a casa il concetto di 500.000, stai con me. Forza. La storia, questa invece parla di credo che sia questo ragazzo che è particolarmente bianco. Quindi credo che soffra di poliomielite o di qualcosa. Che per qualche motivo sta passeggiando, credo che viva nella zona dei Balcani, ma io non voglio fare assunzioni, trova una granata per terra e boh, dice wow, una granata, la tira su e non si preoccupa del fatto di avere una granata a forma di cuore in mano ed è felice, ed è un po' l'avventura di questo ragazzo.
0: Allora, io la so, però in questo momento non mi viene, io la so. Sono sicuro di saperlo.
2: Esperta però di musica dei Balcani?
0: Sì, no, no, assolutamente.
2: No,
0: per forza.
2: Io non lo so.
1: Niente ragazzi che trovano granate.
0: Cioè, la so, me la ricordo. Ma... sì. Non mi sto grindando.
1: Sì, Grindr, io non guardo questa applicazione, dimmi di più però.
0: I Green Day, non lo so, non mi ricordo, cavolo, i Green Day.
1: E l'album, qual era?
0: E non mi ricordo il nome.

0: E questa era ovviamente American Idiot dell'omonimo sì. album American Idiot dei Green Day. Mannaggia a me.
1: Sì, nemmeno io avevo associato l'iconica copertina.
0: Ma allora, la copertina
1: a volte ripeto
0: sì.
1: un po' troppo spesso iconica, però
0: iconic.
1: Però la copertina, sì.
0: Sì, vabbè, comunque no, questa cosa ovviamente non mi darà il punteggio. Mi sa che questo mezzo milione arriva a
1: Ed, se lo porta a casa. Ma Ed, come mai un concept album questo, se posso perché l'avevamo visto.
0: È un bel concetto.
1: Un bel concept.
2: Sì, un bel concetto musicale, diciamo.
1: Basta. Ok. Va benissimo.
0: Vabbè, sì, musica sì. balcanica. Sì.
2: Musica balcanica.
0: Ci sta. Comunque.
1: Ma anche perché comunque noi abbiamo visto come concept album cambiano da album a album. Qualcuno li usa.
0: Sì,
1: è un concetto molto particolare. Può variare, può essere una storia,
0: sì.
1: può essere appunto una persona che diciamo lo usa come terapia, una cosa che l'artista usa per diciamo come psicoterapia nel caso di mi sono un po' ripetuto
0: sì.
1: però comunque molte cose. Quindi che cos'è il concept album? Non c'è una definizione fissa.
0: In realtà secondo me c'è, l'avevamo data all'inizio, e secondo me per avere un concept album deve esserci, come dire, un susseguirsi, un tema logico che vada a unire tutte le canzoni dell'album. Poi che sia un tema storico, che sia un tema cronologico o poi anche psicologico e quindi emotivo eccetera, poi sti cavoli, però ci deve essere. Ad esempio,
1: viene noi, cioè ci siamo chiesti anche prima di fare questa puntata se l'album di Elton John Goodbye Yellow Brick Road è un concept album o meno, perché alcuni su internet dicono che lo è, alcuni non lo dicono. Quando è uscito noi non eravamo ancora nati, quindi non sappiamo come è stato.
0: Io non l'ho vissuto, quindi non lo posso sapere.
1: Sì, non è stato
0: così. Sì, diciamo che l'album del 73 questo album non è un concept album, possiamo dire che possiamo
1: secondo i nostri parametri, dai,
0: sì,
1: perché magari
0: qualcuno
1: vuole chiamare concept album, noi chi siamo per dirgli no?
0: No, vabbè, ma più che altro perché ti spiego, non c'è un reale collegamento tra tutte le canzoni. La maggior parte sì, ma ci sono alcune che sono molto scollegate. Ma facciamo un attimo un passo indietro.
1: Sì. Allora,
0: come nasce? Sì.
1: Il titolo deriva dal meraviglioso Mago di Oz.
0: Ecco.
1: Il romanzo di Frank Baum.
0: Sì, ricordiamo.
1: Si riferisce all'addio e all'addio all'innocenza e alla spensieratezza. E infatti anche nel... Non so se hai visto ultimamente il film su Elton John, che lui scrive questa canzone con il paroliere.
0: Esatto,
1: Barry Taupin. Lui scrive questo album un po' per salutare la sua adolescenza, per diventare uomo.
0: Fighissimo, si chiudono in un castello in Francia per
1: comporlo,
0: per comporre tutto l'album. E c'è lui che scrive ed Elton John che crea le basi in 2-3 giorni, molto figo.
1: Sì, sì. Comunque lui era già popolare, sì, io detto l'adolescenza, però era già diventato popolare con Crocodile Rock prima di questa, anche perché se si poteva permettere un castello in Francia, io non ho mai avuto un castello in Francia, quindi non so quanto possa costare,
0: però penso...
2: Dai 3 o 4.
1: 3 o 4, sì.
2: 3 o 4.
1: Sì, sì, a volte anche 5, credo.
2: Sì, ma
0: vabbè, Scozia, gialli, andiamo un attimo più avanti, vabbè, con i prezzi. Comunque, tutto ciò, qual è, perché molto spesso viene distinto per un concept album, ma in realtà non lo è? Perché essenzialmente Taupin scrive questi testi ed è in quel periodo ossessionato da proprio questo concetto, quello dell'infanzia che se ne va, e appunto per questo dà il nome del...
1: del meraviglioso Mago di Oz, che alla fine è tutta una mega metafora sul salutare l'infanzia.
0: Esattamente.
1: Sai come si chiama la protagonista, che non mi viene in mente, con le scarpette rosse?
0: Dorothy, grande. Meno male che c'è il nostro grandissimo Ed. Vai.
1: Comunque sì, è quello anche il motivo.
0: Ecco, per questo motivo. Però vabbè ragazzi, dobbiamo dire le cose per come stanno. Ci sono alcune canzoni come Candle in the Wind e Saturday Night's Alright for Fighting, che convivono invece senza un reale legame con quello che è il tema principale dell'infanzia.
1: E quindi abbiamo ragazzi, detto bocciato. Che non è un concept album.
0: No, mi dispiace.
1: Però nonostante ciò, secondo me merita un ascolto.
0: Ma sì. Goodbye Yellow Brick Road di Elton John dell'omonimo album.

0: anche oggi siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata.
1: Sì, questa puntata concettuale.
0: Vabbè, passiamo oltre.
1: Andiamo.
0: E andiamo avanti con la solita rubrica di concerti, album, barra in uscita o
1: usciti. Sì, per diciamo rimanere aggiornati sulla musica di adesso.
0: Esatto.
1: Ma inizia con gli album.
0: Va bene. Allora, come album, cosa possiamo riproporre? Il 28 maggio è uscito MM volume 5, volume 5
1: esatto, di Mad Men.
0: Poi il 5 giugno abbiamo varie uscite. Abbiamo Lizzo con Beach. Poi i Death Cab for Cutie, I Built You a Tower, e Sanctuary dei Evanescence. E infine in uscita, anzi oggi.
1: Sì, ecco. Ieri,
0: scusa, perché io non, con la sessione non riesco più a capirci niente.
1: Comunque
0: abbiamo Antonello Venditti con l'album Daie e ultimo Il giorno che aspettavo.
1: Sì.
0: Vai te.
1: Mentre per i concerti abbiamo Sfera Ebbasta all'Allianz Stadium, l'avevamo citato la scorsa puntata, il 23 giugno. Inoltre questa settimana inizia il Flower Festival a Collenio, vicino a casa mia.
0: E
1: i primi concerti sono il 25 Fulminacci, il 26 La Nina, che io non conosco personalmente, e il 27 Mannarino. Quindi abbiamo questi concerti. Poi in queste puntate continueremo ad aggiornare per i vari concerti che ci saranno, perché ce ne sono diversi.
0: Ricordiamo adesso dove possono ascoltarci i nostri ascoltatori.
1: Ci possono ascoltare sul sito ondequadre.polito.it il sabato alle 14 e alle 20 la replica.
0: Lo stesso giorno, sempre il sabato, alle 16, la puntata viene caricata su Spotify, senza musica, abbiamo la playlist a parte.
1: Sì.
0: E infine, per seguirci, per tutti gli aggiornamenti vari, potete seguirci su Instagram, nella pagina polito_ondequadre.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

Let's look at the funk. Let's look at the

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Ondequadre.polito.it.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
3: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
4: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
4: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.